0: era il suono di Alver.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
0: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54.

0: dai il suono di
1: Nico.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Ora il suono di Bruce Blaine. Peter
1: Pan. Spot. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night,
4: Pleasure Night,
3: Pleasure Night.
4: La notte
3: mixata dai DJ di Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Bruce Blaine.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
6: Peter Pan.
5: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.
7: I told you once, now I tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once, now

0: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it. Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata.
6: Vieni a scoprirlo.
5: Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
15: Obi, tutto è possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Forever Fun, Forever Fun, Forever Summer.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
14: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto, è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
7: Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer,
16: Happy Ending.

0: mai mai ferito, mai colpito?
1: Mai?
0: Mai.
1: Mai?
0: Mai, mai.
1: E allora a posto così,
0: mamma
1: no?
0: Mia. Buono? Buono il
1: ma
0: cornetto.
1: Ma cosa stai dicendo, scusa?
0: Allora, mi hai portato il cornetto al cioccolato, sì. Quindi grazie.
1: Prego, prego, va
0: però
1: bene.
0: Non hai previsto l'acqua.
1: No, l'acqua che devo prevederla io l'acqua, perdone, che ne so,
0: c'è
1: io
0: ragione,
1: ci sono le acque.
0: C'è ragione, c'è ragione. Come direbbe buon Fedro, son coglione, son coglione.
2: Il weekend di Peter Pan è Happy Ending.
1: No, tranquillo, non lo sei.
0: Ah, no?
2: Peter Pan è Happy Ending.
1: Forse un po', però insomma.
0: Mamma dice che sto bravo, eh.
2: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
0: Con la Dallan.
1: No, non c'è. Al massimo domani, c'è domani, non lo so.
0: Dallan.
1: Non è nascosto da nessuna parte, no, assolutamente. Mai. Comunque, signori, cominciamo. Oh, bentornati.
0: Ciao, piacere, Fede.
1: Piacere, piacere.
0: Pedro.
1: Pancrazio, sono io.
0: Pancrazio, no. A passare come Forza Lazio.
1: Ma perché?
0: Non era così.
1: No, io conoscevo l'altra versione.
0: No.
1: Ma hai proprio caricato il
0: oggi cornetto. Sì, perché il cornetto al cioccolato mi toglie la dizione.
1: Già se dici cornetto, già capito,
0: hai
1: diviso mezza Italia.
3: E allora apriamo subito un dibattito nazionale, un cuoricino rosso per chi le chiama brioche, un cuoricino blu per chi li chiama cornetti.
1: Guarda, vorrei dire chi se ne frega, però sai che è una cosa che mi interessa, cioè io vorrei capire in quanta percentuale si chiama cornetto, quanti brioche e quanti dicono quella roba lì.
0: Vabbè, ma io qua gioco fuori casa.
1: Vabbè, ho capito. Magari non credere che siano pochi.
0: Allora facciamo una cosa, lo apriamo il sondaggio, però prima ci presentiamo. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Fede, buongiorno, bentornati finalmente a tornare su Radio Peter Pan in questa mattinata nell'Happy Ending parte 1, quello del sabato, raccomando.
0: Quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy o non è.
1: Non lo facciamo. No, urliamo il dai che è sabato, però prima vogliamo domandarvi se
0: l'Alba
1: cornetto
0: contest.
1: Brioche. Nemmeno. Oh, comunque ti ho fatto dare tutto il palinsesto, cioè nel senso cos'è?
0: Amici, non era così, no, c'era sfogatoio in ferie. Amici, allora sondaggione 393-7366-240. Voi siete team, lo chiamo brioche, lo chiamo cornetto.
1: E attenzione perché la notizia bella della giornata è che tra un mese è settembre.
0: Che bello!
2: Attenzione, nuova

0: questo il titolo, proprio così. Moving to the Sun per cominciare il nostro, la nostra indagine.
1: Grande muva, muva tutta sana.
0: No, no, no, è moving.
1: Ah, moving, scusa,
0: non
1: leggo male.
0: C'è una sola O, capito?
1: Ah, perché non è muova.
0: No, non è muova. Ma che tanto arriverà dopo, no?
1: Ah, è vero, con l'happy ending parte 6.
0: No, beh, parte 6.
1: Quello insieme a sua cugina di 15° grado Charlie.
0: Tra l'altro è ufficialmente il parte 2 del mese, capito?
1: Sì, è vero.
0: È incredibile questa cosa, io sono emozionato. Stiamo parlando di cornetti, di brioche, di cosa? Sì, sì, sì. Cuore per cos'era, per i cornetti?
1: Non me lo ricordo.
0: Che siamo diventati... Ma dai, ma che figura assolutamente atroce.
1: Ogni volta faccio sta cosa non mi ricordo mai nulla. Vabbè, sentiamo,
0: vabbè,
1: dai.
0: Sentiamo.
2: Croissant.
0: Ah, lui dice croissant.
1: Croissant, Davis.
0: Uno di quelli, ma che sarai, va a barra e chiede croissant.
1: Sarai di Pordenone, non so dove, Vittorio Veneto. Croissant, smetti, di dov'è?
0: Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Però è una faccia di, da Bordeaux.
1: No, qua c'è una faccia di uno che mi mena. Quindi scusami, Davis, sei proprio bravo.
0: Buongiorno, è sempre bello sentirvi la mattina. Se fossi più vicino, vi porterei la colazione. Sandro da Brisighella.
1: Te lo ricordi, Sandro?
0: Certo, ce lo ricordiamo, Sandro.
1: Sandro.
0: Però non ci hai detto come chiami la colazione.
1: Colazione.
0: No,
1: breakfast.
0: Cos'è? Cornetto, brioche, croissant, pan chocolat, cioccolatin.
1: Allora, dipende come lo chiami, perché se tu lo chiami in maniera più francese ti costa sempre di più,
0: È vero,
3: Buongiorno, Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
3: Comunque la differenza tra brioche e cornetto sta nella preparazione. Sono due cose differenti.
0: Cioè?
3: Comunque, prima brioche.
1: Allora, innanzitutto, invece di farci lezioni sulla preparazione, ti impari a mandare degli audio decenti, sono un po' polemico.
0: Comunque, a quanto pare la differenza potrebbe essere nell'uomo dell'impasto, ma io non credo che nella brioche ci sia. Cioè, questo.
1: No, non so che dirti, sinceramente, quello che mi hai portato era molto buono, mi è piaciuto, però è leggermente un po' alla

0: squilla. Ehi, oh, ehi, oh, ehi.
1: Scusa, scusa, stavo sbattendo il mignolino.
0: Secondo me quel cornetto che ci hai portato, quel croissant, quella brioche, c'aveva qualcosa di strano, Andrea.
1: Ma l'ho chiesto apposta, mi ha detto hai bisogno di una carica mattutina, non c'è certo.
0: Sì.
1: È solo che per quello costava 600 euro.
0: Ah, ecco. Che poi la cosa bella, quanti ne hai presi? Tre.
1: Ne hai presi tre,
0: è arrivato Andrea con i cornetti e fa, scusate, con le brioche.
1: O i croissant,
0: è arrivato con queste cose e fa, scegliene uno. Ho fatto, è uguale, uno era al cioccolato e due semplici.
1: No, erano due al cioccolato e uno vuoto, sì.
0: Quindi te ne sei mangiato uno al cioccolato e uno vuoto.
1: Ma quello vuoto non fa calorie.
0: Ma come non fa calorie?
1: No, no. Ma poi chi se ne frega, mi sono allenato, quindi non ne frega nulla.
0: Ci abbiamo poi il nostro amico che è fan di cornetti alla crema.
1: Esatto, sì,
0: che
1: però
0: la crema.
1: Attenzione perché ha anche la mancatura selezionata.
2: Mm. Senti, quello che mi raccontava a me che la differenza sta che uno c'ha il burro e l'altro no, nell'impasto, una roba del genere.
1: Davvero?
2: Comunque, io sai che nel dubbio li mangio entrambi.
1: Bravo,
2: possibilmente con la crema.
1: Anch'io, senza crema.
2: E siamo a posto. Buona giornata.
1: Buona giornata. Sai che sono d'accordo, cioè nel senso.
0: Non sulla crema però.
1: No, sulla crema no, perché la fai rigorosamente al cioccolato, ma di cosa stiamo parlando?
0: Per favore.
1: Però devo dire che se sono senza burro, ma allora prendiamo gli altri 5.
0: Dai!
1: Fate torno, ma che ci vuole?
0: Chi ama quel bar lì e ce li facciamo portare da quel bar lì. Tanto loro lo sai, no? Sono amici nostri.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: Allora non puoi dirlo.
0: Sono friends.
1: Ma non dirlo!
0: No.

0: colesterolo.
1: Eccolo.
0: Fa, si alza sempre è vero. Di più. Colesterolo, amico mio.
2: Bestemmia.
0: Ti terrò con la statina.
2: Ah, meno male.
0: Con
1: la statina, sì, capito. Ma bastano farsi l'analisi del sangue. Comunque,
2: bravo. Sì. Per non sapere i problemi, basta non saperli. Non
1: io li faccio sempre dopo Pasquetta.
2: Bravo.
1: Mio master. Quando entro, guardi che ieri ho mangiato. Ma cosa fa? Vado a casa.
2: Ma cosa fa? Dai, facciamo una cosa, però. 393-7366-240.
1: Dai, che sabato!
2: Che ci fate svegli sto sabato mattina? Forza!
3: Happy ending.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Weekend. Non c'è altra scelta. Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Peter Pan Pink Power.
1: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Questa sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, questa sera dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.

0: bestemmiato, Andrea?
1: Allora, stiamo calmi, per favore.
0: No,
1: ma quanti ne stiamo mandando? Ma basta, ma non possiamo mandare questa canzone in
0: ma
1: rilassatezza. Scusami.
0: Una
1: bestemmia velata, lo sappiamo.
0: Ma tiralo un disco.
1: Buongiorno, Edo. Tu che sei. Come sei svegliato?
2: Come buongiorno,
1: sì,
2: Edo?
1: Sì, secondo me Edo si è svegliato con questa
0: canzone. Ah, è vero.
1: Che succede? Dove è corso qua?
0: Scusa, voglio controllare una cosa. Beh, no, scusate, c'ho il volume alto.
1: Cosa fai? No, aspetta. Ma che figura orribile.
0: Edo è sveglio. Buongiorno Edo, se ci stai ascoltando, come dice Andrea De Luca, senza là davanti.
1: Vabbè. Dai, che sabato, cosa state facendo in questa mattinata? 393-7366-240, vai.
3: Come ogni sabato, dirigo la mia azienda con massimo rigore e tanti gin tonic da ieri sera. Però no, questo è altro.
1: Per cosa?
3: Per il gin tonic.
1: Perché? Vabbè. Buon sabato, dicono, buongiorno anche, buon primo agosto, felice giornata.
0: Primo agosto, lo sai, avremmo dovuto fare quella cosa lì.
1: Quale?
0: Il vino bianco, il vinza. Com'è? Me la spiegate? Perché ieri me l'ha spiegato un ascoltatore che in Veneto c'è questa usanza che il primo agosto, la prima cosa che devi fare quando ti svegli, non sono i cornetti di Andrea Ferrara, ma è tipo il vino bianco a stomaco vuoto.
1: Ma quello anche il 31 luglio, non è una cosa.
0: Sì, quello si chiama alcolismo, Andrea. Invece questa che ti dico io è un'usanza. Vedi, primo agosto non ti conosco.
1: Ma non c'entra nulla, non so di chi te l'abbia detto.
0: No, adesso però, ti diranno i nostri ascoltatori.
1: Oggi, tra l'altro, scrive lei: buongiorno da Ida ed Emanuele. Stiamo rientrando a Milano dopo un mese di vacanza sottomarina, sempre in vostra compagnia.
0: Cosa?
1: Oggi, tra l'altro, Emanuele festeggia il suo compleanno. Quindi, auguri.
0: No, dimmi. Non gli facciamo gli auguri.
1: Perché no?
0: Ma questi si sono fatti un mese di vacanza.
1: E vabbè.
0: Ma che auguri? Auguri cosa?
1: Vabbè,
0: dai.

0: questo è il disco di chi c'ha le sise grandi, senti?
1: No.
0: Asison!
1: Ma poi tanto le sise non è utilizzato.
0: Non si usa più le sise.
1: No, si usa ma non qui, quindi.
0: Asison!
1: Buongiorno, fate tanti auguri a Francesco che oggi compie 10 anni? Da Marta, che sarà la mamma Marta.
0: So, Marta, però per fare gli auguri ci vorrebbe un PayPal.
1: No, ma non è vero, dai.
0: Va bene, auguri!
1: Auguri Francesco, auguri! Che bello, 10 anni. Ti ricordi tu i tuoi 10 anni?
0: No, non.
1: Era il 1905, questa è l'unica cosa che ricordiamo.
2: Ciao Peter!
0: Ciao!
2: Oggi si è fatta la colazione della tradizione, un dotto di vin bianco, e poi mi sono bevuto il caffè con la brioche. Però intanto ho stomaco vuoto al gotto del vin bianco.
0: Vedi, il gotto del vin bianco, non so di dov'è questa tradizione, forse di Venezia?
1: Io credo che sia spinta, molto spinta, dai gastroenterologi.
0: Sì, a voglia.
1: Che si creano ogni 2 di agosto molte visite private.
0: Ogni anno il 2 di agosto i centri di aiuti contro gli alcolizzati si riempiono di persone. Basta, no, però è vero, c'era sta tradizione, quindi adesso mandi indietro le brioche.
1: Ok.
0: Quindi le ritiriamo fuori dal nostro stomaco.
1: Come faccio, scusami?
0: Non so, vai in bagno.
1: No, no, a quel punto lì vado dall'altra parte.
0: No, vabbè, non facciamo cose strane, però ci facciamo un bel bicchiere di vino.
1: Ma non ce l'abbiamo qui.
0: E allora birretta e kebab?
1: Oh!
0: 393-73-66-240.
1: Dai che sabato! Le belle tradizioni

0: ce la faccio, quanti ricordi.
1: Che c'hai?
0: Una canzone straordinaria.
1: Ah, una canzone. Quella che abbiamo ascoltato adesso, che è il disco di Fulminacci, che si chiama Maledetto. No,
0: non
1: aspetta,
0: è vero,
1: sistema
0: non
1: le cuffie. Ah, hai visto? Scusa, non.
0: Eri su un'altra radio? Cosa
1: no, perché quando mi si staccano le cuffie, così.
0: Parte Fulminacci, parte automaticamente. Fulminacci. Salutiamo Fulminacci.
1: Anzi, parte una canzone di Marco Aurelio. Ho bisogno di soldi.
2: Ciao amici di Peter Pan, io sapevo della tradizione dell'uva di Sant'Anna.
0: Eccola.
2: Che da antica tradizione della mia famiglia friulana,
0: sì.
2: A Sant'Anna si vendemmiava, produzione di nicchia meravigliosa, picolite, malvasia, vini pregiati.
0: Tipo di vino picolito,
2: ciao ciao a tutti.
1: Pensavo fosse un tipo di termine.
0: Sì, un piccolino, piccolite.
1: Comunque, agli amici del Friuli, stasera e domani sarò da quelle parti. Stasera sarò a Trivignano Udinese, scusate, ci ho avuto un lapsus.
0: Aiuto,
1: a Trivignano Udinese insieme a DJ Maxwell dalle 21.30, domani a Morsano al tagliamento Pordenone dalle 18 in aperitivo con Thomas Menegazzi. Tanto per dire.
0: Ma è tutto corretto.
1: Giusto?
0: Tutto corretto.
1: Controllato?
0: Sì, sì. Pare di sì.
1: Sì, ci vado io, cioè insomma.
0: Dovrebbe essere così. Morsano però al tagliamento.
1: Al tagliamento.
0: Provincia di Pordenone.
1: Pordenone.
0: Bravo.
1: Allora,
0: bravo.
1: Il messaggio di Erika che dice di questa usanza che si fa appunto il primo di agosto, di queste due dita di vino, prima le due dita e poi il bicchiere
0: no,
1: di vino.
0: No.
1: Dice in teoria, secondo quello che sa lei, nasce nel Trevigiano, poi è arrivato anche nel Basso Padovano, eccetera, eccetera.
0: Dappertutto.
1: Perché c'aveva il detto della mamma che diceva sempre: il vin fa il sangue buono.
0: Ah, ok. Il vino fa il sangue buono, sì.
1: Grazie della traduzione.
0: Prego, lo so che
1: capiva.
0: Per qualcuno non era comprensibile e l'ho voluto tradurre. Grande Erika, ci ha dato una spiegazione interessante. Nel frattempo, però, urlate un bel day che è sabato.
1: Sì, dai, lo facciamo, lo faccio io, lo fai tu.
0: Dispari, fai tu, fai tu. Ma che dispari? Vai.
1: Vabbè.
0: Dai che è sabato!
3: Radio

0: Monte Martire, ero dentro, c'è il certo.
1: Dove stai arrivando?
0: Ma
2: da noi?
0: Arrivo 5 minuti in ritardo.
1: Ma non ce ne frega nulla.
2: Secondo me, così su due piedi ha sbagliato.
1: Ma anche su quattro piedi, comunque, secondo me ha sbagliato. Signori, è arrivata un'informazione importante. Ci chiedono.
2: Indovinate cos'è il Bonigoeo?
1: Cosa, scusami?
2: Il Bonigoeo, che è una parola che potrei tranquillamente utilizzare stasera, no? Non è friulano?
1: No, si parla di veneziano, trevigiano. Il Bonigoeo, scritto anche Bonigolo o Bunigolo, significa ombelico nel dialetto veneto e veneziano.
2: Il Bonigoeo.
1: Sì, sì, l'ombelico deriva dal latino umblicus ed è il termine tradizionale usato nelle nostre terre per indicare la pancia e il punto centrale del corpo.
2: Mi lecchi il Bonigoeo?
1: Non credo proprio.
2: Voglio farmi un piercing sul Bonigoeo.
1: Fattelo. Basta, finito.
2: Hai visto quando ti si ferma l'acqua sul Bonigoeo?
1: Ma che cazzo stai
2: quando vai in piscina e ti sdrai e ti si ferma l'acquetta sul Bonigoeo?
1: Stanno
2: arrivando un sacco di messaggi. Non so se ci stanno insultando, non li possiamo mettere in onda perché non li abbiamo preascoltati.
1: No, non possiamo. Non
2: secondo te parlano tutti di Bonigoeo?
1: Secondo me sì. Io ho quest'idea.
2: E voi, il vostro dialetto, come chiamate il Bonigoeo, ovvero l'ombelico? 393 7366 240.

0: va bene.
1: Vabbè, allora, io sono terrone però,
0: Boni.
1: E io ti dicevo, sono arrivati 160 messaggi. Abbiamo capito il motivo.
0: Quando arrivano così tutto, c'è sempre l'errore.
1: È vero.
2: Leviosa, non leviosa.
1: Mamma mia, quanto siete saputelli, posso dire.
0: Tutti piccoli Ermione. Oh no, si dice Ermione. Oh.
3: Ma per favore, allora.
1: Non si dice croissant, si dice brioche.
4: Happy ending.
5: Lo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri

0: di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Get the fuck, shut the fuck. Radio
3: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan o'clock.
5: Le 8 e 2 minuti.
4: Peter Pan o'clock.
6: Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Avenini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel Torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani. Nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Minacci, si chiama Maledetta Primavera.
1: Aggiustati le cuffie, no. C'era DJ Khaled, bravo. Per tutti gli amici del Buniguo, sarà DJ Khaled, capito? Cambiamo i nomi noi.
0: Ma come dici, Andrea? Se dice Rihanna, no Rihanna.
1: Credo sia uguale quello che
0: è più o meno. Allora, se dice Rihanna.
1: È uguale. Vabbè. Allora, abbiamo una cosa da fare importantissima. Oddio. Perché ci hanno minacciato di morte.
0: Aspetta, che mi gira la testa. Dimmi.
1: No, vabbè, rilassati. Hai finito troppo?
0: È urlato.
1: Con un bianchino?
0: Sì, grazie.
1: Eccolo qua.
0: Hashtag godo.
1: Bevi. Ciao Radio Peter, volevo chiedervi se potevate farci un saluto. Siamo un gruppo della parrocchia di Stanghella e stiamo andando a Gardaland. Volevamo chiedervi inoltre di fare gli auguri di buon compleanno ad Orlando.
0: Orlando,
1: anzi, potrebbe essere Orlandù, perché c'ha due così,
0: è vero.
1: No?
0: Orlando, che poi ci hanno scritto nei messaggi, era molto arrabbiato con i suoi amici.
1: No.
0: Sì, Orlando furioso.
1: Allora, non faceva ridere, non serviva.
0: Grazie. Hai ragione.
1: Basta.
0: Quando è troppo,
1: queste,
0: è troppo.
1: Queste cazzate, evitiamole, grazie.
0: Quando è troppo, è troppo. Oh, però io non ho sentito ancora uno che stamattina, che è primo agosto 2026, alle 8:10, ci grida quella cosa lì.
1: Davvero?
0: Quella cosa lì.
1: Non l'hai sentita. Allora non possiamo. Allora,
0: no, la grido io.
1: No, non possiamo, non l'hai sentita.
0: Lo grido io, mi accollo la responsabilità.
1: Cassabato!
2: Attenzione. No.

0: video si chiama no. Ho bisogno di soldi.
1: No, ma poi basta fare pubblicità a questo tizio, che non sappiamo chi sia.
0: Ma chi è, infatti?
1: Non lo so. Cioè, chi è di chiama, la persona che ha deciso di citarlo la prima volta, e dopo capisci. Non
0: ma chi fa Field Vibe?
1: No, a Chicco. No. Comunque, sì, attenzione, sì, sentiamo anche cosa si dice buon lui, ok? Eh sì, fa così.
2: Da che sabato?
0: Poi?
2: Inizia Ferragosto.
1: Buon Ferragosto.
0: Ma che Ferragosto, bello, mancano sì. 14 giorni. Ma che
1: no,
0: Ferragosto?
1: No, inizia il Ferragosto, cioè è tutto io tutto il mese, è molto bello.
0: Tutto
1: molto
0: io
1: molto
0: tutto bello. Il mese.
1: Mi diverto tantissimo.
0: Sì, più o meno.
1: Ciao Radio Peter, direzione Acquafollie, salutiamo. Saluti da Angelo, Filomena, no, Nicolas e Mattia.
0: Mi dispiace.
1: Perché ti dispiace?
0: Perché fa il diluvio oggi.
1: Ma non è
0: a
1: vero,
0: Caorle,
1: ma
0: ho controllato meteo Caorle.
1: Ma va, sì, non pioverà assolutamente.
3: No. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
3: Qualcuno potrebbe dirmi come si chiama
1: dice.
3: Quella pasticceria a Sottomarina dove fanno i bomboloni buoni?
0: Io
3: grazie. No,
0: non so il nome della pasticceria, però conosco una Sottomarina che c'ha i bomboloni.
1: Ok. No.
0: Bomboloni.
1: Pensavo una pasticceria, invece mi stavi dicendo altro.
0: Ciao ragazzi.
1: Ma essendo il primo agosto, avete bevuto un bicchiere di vino a stomaco vuoto?
0: Andrea se ne è bevuti due litri.
1: No, non è vero, ma quando?
0: Andrea, non posso fammi sentire l'alito?
1: Non posso aver avuto il tempo.
0: Dai, Andrea, però senti che alito che c'hai.
1: Ma ho capito di cosa, di prosecco andato.
0: Comunque, non so se hai visto Rocky Festaiolo in giro per i corridoi.
1: Sì.
0: Lui, secondo me, se ne è bevuti tanti.
1: Io l'ho
0: ieri
1: visto.
0: Sera.
1: Io l'ho visto, non so se lui si è visto. Quindi questa è una cosa che.
0: C'ha gli occhi gonfi. Gli occhi gonfi come paprika. Non era quella.
1: Non era quella. No.

0: qualche lamentela nei tuoi confronti.
1: Servizio di
2: buongiorno. Beh, sono in ferie, ma mi sono alzato e ho detto vado a lavorare un
0: davvero?
2: Po'.
0: Bravo.
2: Solo per ascoltare questi due qua.
0: Giusto,
2: ma,
0: bravo.
2: Ma neanche perché Ciro Ferrara,
0: Ah, sì.
2: Ma per ascoltare sto elemento qua, ste battute del sabato mattina.
0: Mamma
2: mia. Una roba tipo Giovanetti.
0: Torna a riposare assolutamente, meglio così.
3: Comunque abbiamo insultato i nostri amici che vanno all'acqua follia, abbiamo detto secondo me piove.
2: Bastardi!
0: Giustamente, ma non piove, tranquilli.
3: No, diluvia. No, la grandine.
0: Non piove, andate tranquilli e sereni, dai.
3: Ma per andare a Caorle, all'acqua follia, passate qui davanti, perché se passate qui davanti vengo con voi. Non allora so. In quel caso non piove.
0: Ah, non piove?
3: No, se vanno da soli piove.
0: Prendelo, tanto, cioè, nel senso, il costume ce l'hai?
3: Posso fare. Guarda le mie mutande,
0: non
3: c'ho le mutande.
0: No.
3: Ti faccio vedere.
0: Non è stata una bella visuale.
3: Lo volete vedere?
0: No, ti ringrazio.
3: Lo volete vedere? Allora, tra poco parliamo di altre cose. Non voglio dare spoiler perché ce l'ho segnate sul telefono e non me le ricordo.
0: Non lo sai, questo è il punto principale.
3: Però prima un disco molto bello che arriva qui su Radio Peter Pan, quello nuovo di Calvin Harris insieme a Jay-Z, si chiama Satisfy.
0: Satisfei, che fine.
3: Non devo più fumare.
4: Radio Peter Pan.

0: fortuna che non siamo in radiovisione, Andrea. Hai fatto un balletto proprio brutto.
1: Bello?
0: No,
1: ma davvero brutto.
0: Quasi al limite dell'imbarazzo.
1: Stavo ballando come Justin Wellington e Small Jam, capito? C'era anche Franco Lippi che ballava comunque.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora ci chiedono un'informazione. Ciao Gabbia Di Matti, sono Simone, ho 57 anni da San Zeno di Mozzecane, giusto?
1: Sì,
0: così.
1: Sì, Verona comunque, salutiamo gli amici veronesi.
0: Tutti gli amici di Verona, e ascoltandovi adesso andando al lavoro ho sentito che iniziate dei corsi, non fare dei gesti.
1: No, nessuno ha fatto dei gesti.
0: No, scherzo.
1: Mai fatto.
0: Iniziate dei corsi di dizione ed altro, speaker radiofonico, se non sbaglio, lì da voi, sarei interessato per fare lo speaker.
1: Vieni.
0: Allora, noi abbiamo la Peter Pan DJ Academy, quindi speaker, vocalist, DJ appunto.
1: Certo.
0: L'insegnante è il nostro grande Joe.
1: Sì, ciao di Joe. Tutto, tra l'altro, insegna tutto. Anche cucina nel tempo libero.
0: Sì, è vero. Anche bravo, se lo sa cucinare, però va bene.
1: No, fa la sua carbonara straordinaria, l'hai mai assaggiata?
0: No.
1: L'uomo lo mette così, proprio.
0: Lo tira.
1: Sì, intero, lo tira dentro con un po' di buscetti.
0: Buono, buono. Non voglio andare più a pranzo da Joe, anche se non ci sono mai andato. Comunque, no, veramente, puoi trovare sul sito peterpan.it la sezione Academy.
1: Sì.
0: E lì puoi trovare tutte le informazioni, trovi anche il numero del centralino, ti puoi mettere a contratto o in contatto, scusa, no, a contratto, oppure possiamo fare una cosa umma, io e te, mi dai 500 euro in tasca.
1: Non è vero. Devi fare solo la cosa giusta.
0: Faccio io, faccio.
1: Ma non è vero.
0: Dai che c'ho bisogno di pagare l'affitto, per favore.
1: Ti arrestano.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Giordana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Turn the bass up. Under
16: pressure. Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Happy Ending.
17: Sono stato troppo crudo.

0: Gante, Airama si
1: chiama. Cos'è il nuovo iPhone? Airama. L'hanno fatto per l'Albania.
0: Quando suona fa tipo sono un arrogante.
1: Non credo. Tanto scusami, eh. Vabbè, adesso è già partito. Devo partire di corsa. È tornato. Mamma mia, mi ha detto che non l'hai fatto.
0: Chissà perché.
1: Vabbè. Buongiornissimo.
0: A te, a
1: amici
0: sorella,
1: belli.
0: Guarda.
1: Amici
0: ciao.
1: Belli. Saluto mia sorella.
0: Ce l'hai una sorella?
1: Certo.
0: Ah, pensavo di no.
1: Amici belli. C'è chi inizia la giornata con il caffè. Chi guarda una bottiglia di prosecco e pensa.
0: È buono.
1: Contiene anche uva. Quindi.
0: È frutta.
1: Praticamente frutta.
0: È fruttato, non è che è frutta.
1: È una marmellata.
0: Sì, una marmellata d'alcol.
1: Primo sorso, tutto sembra bellissimo.
0: Ciao,
1: secondo sorso, stai già facendo i complimenti al barista.
0: Ciao, sono Andrea Ferrara e sono tre mesi che.
1: No. Terzo sorso, e scopri che non c'era un barista.
0: Chi erano?
1: E chi cazzo le so? Mi raccomando, il prosecco è da gustare con moderazione, questo sì, eh?
0: Sì, almeno un quartino. Ultimo quartino, amici!
1: Meglio se accompagnato da un altro quartino.
0: Secondo quartino, amici!
1: Per il resto, sorrisi, brindisi, a qualunque ora.
0: Grande.
1: E tanta, ma tanta allegria.
0: Grande gli amici di Radio Sorriso, forte.
1: La giornata è frizzante.
0: Sì.
1: Ma il buongiorno migliore resta quello fatto con il sorriso.
0: È grande di nuovo.
1: Sorrisini! Buongiornissimo, prosecco time, grande Claudione, grande!
0: Ma che prosecco time? Io già te l'ho detto, Andrea, devi smetterla non solo di fare il buongiornissimo, ma anche di bere così tanto al mattino.
1: Ma il buongiornissimo, ce lo richiedono.
0: E il buongiorno.

0: il momento di parlare con Fede.
1: Sì, dobbiamo fare un po' di cultura. Perché a quanto pare esiste, voi che andate, amici che utilizzate
0: amici
1: l'aria condizionata tutti i giorni, tutto il giorno. Innanzitutto faccio una piccola premessa. Ieri ad Alice Fassina si è scaricata la batteria della macchina.
0: No.
1: E siamo andati insieme a cambiarla e il
0: bravo
1: tizio delle batterie le ha detto: mi raccomando, non accendere subito l'aria 4 a 5 perché la batteria si sforza e soprattutto c'è un consumo di benzina molto elevato.
0: Capito, ma se le hai cambiato la batteria.
1: Vabbè, ho capito. Però è un consiglio per mantenerla nel tempo.
0: Okay.
1: Anche perché comunque l'aria che accendi all'inizio è molto calda.
0: È vero.
1: Allora che facciamo? Abbiamo trovato un articolo di questa ricercatrice esperta di dinamica di fluidi.
0: Di fluidi.
1: Fluidi Venezia Giulia, sì.
0: Certo.
1: Che lo dice che c'è...
0: i fluidiani.
1: Stasera lo faccio. Sì, Monday, sì. Amici del fluidi. Non credo che funzioni.
0: Credo.
1: Dice che esiste questo trucco nell'abbassare completamente un finestrino, ad esempio quello del passeggero, quindi quello posteriore a destra, facciamo un esempio, e aprire e chiudere più volte con decisione la portiera opposta. Devi fare tipo la botta di vento, tipo...
0: Ah, così?
1: Sì, più o meno.
0: La batteria la salvi, eh?
1: La batteria salvi, però
0: la portiera la lasci a sottomarina. Cioè questo...
1: Ma non solo, ma quello che passa con la bici che non lo vedi.
0: Basta, si fermi! Basta! Così, molto bello.
1: Però funziona perché dice il fenomeno sfrutta. Dai, Andrea, però stiamo facendo divulgazione.
0: Ti immagini il tribunale? Scusi, avevo caldo.
1: Ma che vuol dire? Donna uccide tre ciclisti! Ma dinamica dei fluidi! Povero direttore che passa con la bicicletta. Il fenomeno sfrutta la dinamica. Vabbè, lo diciamo da poco. Te lo dico, coglioni, una volta e faccio il serio.
0: Radio Peter Pan.
2: Mossa.

0: nuova usanza, no? Di questa nuova tecnica per rinfrescare la macchina senza utilizzare l'aria condizionata.
1: Siamo cascati un po' male nella prima racconto perché abbiamo ipotizzato persone che si fanno molto male mentre questa cosa viene fatta.
0: Sì, perché tu devi fare questa cosa. Entri in macchina, proprio appena entri, apri subito il finestrino dietro destro, facciamo sì. esempio in questo caso, e con la portiera fai whoosh, whoosh.
1: Sai che nemmeno Tonio Cartonio spiegava così bene i drink.
0: Grazie, dico, vero?
1: Però ti spiego un cazzo nemmeno Tonio Cartonio.
0: Dai, però ti
1: chiudi
0: spiego.
1: E apri la portiera
0: molto
1: così,
0: velocemente.
1: Swish, ma cosa siamo?
0: Un swish fa il rumore della portiera.
1: Sei futurista? Marinetti, perdonami. Allora, apri e chiudi col finestrino aperto.
0: L'aria calda accumulata nell'auto viene espulsa sì. in modo molto più efficace rispetto alla semplice apertura dei finestrini. Quindi, dopo aver eliminato l'aria più calda, l'aria condizionata, se sì. utilizzata, raffredderà l'abitacolo più velocemente e con un minor esatto. consumo di energia.
1: Tu però sei senza ossigeno perché hai continuato a muovere le braccia e con poco ossigeno perché hai buttato fuori l'aria, capito?
0: E soprattutto sei super sudato a bestia.
1: Tac, con l'aria condizionata e via che sei a casa di malattia.
0: E
1: capito?
0: Soprattutto la cosa più bella è che nel frattempo hai ucciso 3 ciclisti.
1: Eccolo qua.
0: E comunque voglio dire.
1: È una cosa bruttissima.
0: Sì, è una cosa brutta.
1: Non si fa.
0: Ciclisti.
1: Mettetevi il caschetto.
0: State attenti. Pure le protezioni laterali perché...

0: Whisper, Joel Curry, nuovo disco di quelli che c'ho in testa sti giorni.
1: Sì, è perché dice tutti i giorni.
0: È proprio bello, però abbiamo un commento da parte di Paolo che dice: ma soprattutto dopo una settimana avrai le cerniere della porta da cambiare. E allora Paolo, ho capito però.
1: Una volta che faccio divulgazione.
2: Ma infatti chi lo consiglia è l'Associazione Carrozzeria d'Italia. Ok.
0: Può darsi, la moglie del carrozziere qua di fronte.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squatch.
4: Ecco, finito. E ora?
5: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
3: Peter Pan Impatto.
7: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto. È il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9.
3: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Qual è la coppia perfetta?
13: Beh, io e te.
12: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
13: Una coppia sveglia per il mattino.
12: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
14: A lì migliora la vita.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i Campi Flegrei. Una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata a regolare la circolazione ferroviaria. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
4: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, 90.

0: storia dei Fa, remix ovviamente 2009, Relight Orchestra 2009, l'abbiamo detto, signori. È così che apriamo noi l'ultima ora, capito? Con cioè? Grazia, con tranquillità e soprattutto con lui che canta insieme a noi.
1: Eccola!
0: Che schifezza.
2: Ma... perché quello che succede nel fuori onda, Andrea, dovrebbe rimanere nel fuori onda. Perché sì, sennò ci potrebbero denunciare tranquillamente.
0: Peccato che tu abbia detto: no, dobbiamo per forza metterla questa canzone. È bellissima. Quante ore la possiamo tenere?
2: Vogliamo fare una cosa io e te? Una cosa divertente. Facciamo la pecorina adesso.
0: Non credo.
2: Vieni qua, dammi.
0: Anche perché non c'hai le mutande, non è il massimo.
2: Dettagli. Terza ed ultima ora dell'happy ending, parte 1. Tra poco, dalle 10 alle 13, ciao, tua cugina di 16° insieme a Mua, il nostro cugino invece di 2°
0: Solo secondo?
2: Sì, solo secondo, perché c'ha parenti, insomma, molto vicini.
0: Certo.
2: Tra poco facciamo un bel giochino. Tra poco parliamo di tutto il recap della settimana che si è appena conclusa con le notizionone.
3: Attenzione!

0: c'è ancora nel parte 2, capito?
1: Vabbè, tra poco arriva.
0: Tra pochissimo, in effetti.
1: Facci entrare.
0: Hai sbattuto malissimo.
2: Malissimo le nocche.
0: No, 49 minuti all'arrivo. Abbiamo fatto ascoltare prima una canzone di un certo calibro.
1: Certo,
0: di un certo calibro.
1: La pecorina dance.
0: Esatto, c'è lui che ha tutto un film in testa.
3: Io mi sono fatto sto film.
0: Sì.
3: Polmino dell'asilo, bambini che fanno una cacciara atomica.
0: Sì,
3: l'autista
0: sì,
3: che
0: sì.
3: fa, adesso vi faccio io ascoltare una bella radio a
0: sì,
3: tutto volume.
0: Vero.
3: Sì, Radio Peter Pan.
0: Sì.
3: Sì. La pecorina dance, la pecorina. Tutti i bambini. La pecorina dance, la pecorina dance.
0: Che poi, perdonami, tu autista che fai ascoltare Radio Peter Pan ai bambini dell'asilo, già stai sbagliando qualcosa, prima di tutto. Poi è il primo d'agosto, ma manco l'asilo è aperto.
1: Ma sì, ma noi ci abbiamo i dati d'ascolto alla mano e controlliamo esattamente ogni persona che è in macchina. I bambini non ci sono.
0: No, è vero, fra 30 secondi si collette un bambino, noi non facciamo più provare,
1: no,
0: capito?
1: Dice, bravo, ci abbiamo tutto in tempo reale.
4: Dai che è sabato!
0: Dai,
1: ciao!
4: Che ci faccio sveglio a quest'ora?
0: Non te l'abbiamo domandato adesso.
4: Sto giro non per raccogliere la munnezza,
0: ok,
4: ma per godermi sto mare
1: in Calabria.
4: Mamma che mare.
0: Hai visto le storie?
4: Un abbraccio a tutti, frequenze.
0: Grande.
1: Però le tette, ciao, Giovannino, non le volevamo vedere.
4: Giovannino.
0: Non ce l'ha fatta vedere in realtà.
1: Però ci sta facendo vedere
0: tatuaggio.
1: Lui nudo.
0: Ma no, cioè, che nudo, ci vediamo solo le spalle. Cosa
1: Giovannino,
0: c'è?
1: Che è uno dei più grandi ascoltatori di Peter Pan,
0: sì,
1: che parte alle 6 del mattino già con me, con le sveglie, eccetera. E non c'era bisogno che ci facevi vedere tu nudo, ci potevi tranquillamente far vedere semplicemente il mare, perché in Calabria mare è bellissimo, capito?
0: È vero,
1: insomma,
0: vero.
1: Cioè,
0: comunque tanti al mare, ciao ragazzi, saluti dal mare Albenga Liguria.
1: No, molto bello Albenga.
0: È molto bello Albenga.
1: Quasi quasi Albengo a trovarti.
0: Ma perché questa battuta? Ma vogliamo smetterla, che già abbiamo perso 400.000 con questa roba.
1: No,
0: qua.
1: No, no, no, sì, che gusto c'è?

0: quasi, Andrea. Quasi quasi.
1: Quasi quasi.
0: Quasi quasi ad Albenga.
1: Ah, ti invitano, fino al 30 siamo lì, dice, quindi se vuoi, Fede, raggiungici.
0: Scusa, aspetta un attimo, prendo. Tu vai avanti.
1: Vai a vedere un attimo.
0: Voglio vedere.
1: Stai vedendo un attimo se hai posti liberi fino al 30, quanto spazio c'è fino al Benga,
0: no,
1: quanti chilometri.
0: Sto vedendo, bravo, la distanza. Vado
1: a vedere, in realtà sono 4, cioè 5 ore, 5 ore sei lì, non preoccuparti. Sì, per forza. Questa è la tempistica.
0: 4 ore e 40.
1: Vedi?
0: Vuol dire che se prendo il furgone della radio con cui ho preso già due multe,
1: no,
0: 30 minuti il sono.
1: Come hai preso già due multe?
0: Una certificata, una secondo me arriverà. Sì, però aspetta, sta cosa delle multe, voglio aprire una parentesi a mia discolpa. L'ho presa tipo per un chilometro, cioè che figuraccia, 50
1: sono,
0: euro.
1: Sono 6 chilometri sopra, quindi giusto?
0: È vero che ogni volta che esco mi danno 3.000 euro, però insomma.
1: Non mi pare che ti diano 3.000 euro. Ma no, non sono per te.
0: C'hai 50 euro e devo pagare l'affitto.
1: Non c'ho 50 euro.
0: Vabbè, non sei un amico, non sei un amico.
1: Lo so,
0: Amici, se ci avete 50 euro, non era così. No. Poi ci mandano una posizione, vediamo un po', apri un po' la posizione.
1: La posizione?
0: Signorina a 90.
1: No!
0: Vabbè. E dai, apri, si scherza.
1: Ma guarda che siamo connessi in questo momento. Ci sono bambini all'ascolto.
0: Ci sono bambini, sì. E allora, buon di raga. Si può sapere dove stanno questi nostri amici? Non si apre la posizione.
1: Apriamoci la posizione, ma non è una cosa così importante.
0: Sì, magari.
1: Devo dire la verità. Ah. Comunque sono a mare.
0: A Kuala Lumpur, in Thailandia.
1: Capito?
0: Dov'è?
1: Ah, no, veramente in Sri Lanka, no, in Thailandia.
0: In Sri Lanka.
1: In Sri Lanka, sì, siamo sotto l'India, vedi?
0: Me coglioni.
1: Che ma commento
0: quanti,
1: è?
0: Ma quanti soldi ci avete per andare in vacanza in Sri Lanka?
1: Vabbè, la Sri Lanka.
0: Ma sai che anch'io ho problemi, sto andando dal fisioterapista, per una cosa seria, perché ho problemi alla Sri Lanka.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: C'ho la Sri Lanka bilenca.
1: Vado via, vado via, basta.

0: deciso, non vado più nello Sri Lanka.
1: Ah no?
0: Che c'hanno il mare che è peggio di quello di Roma.
1: Ma, no, ma non è vero.
0: L'ha detto lui, dice la spiaggia sembra quella di Torvaianica.
1: Ho capito, ma è tipo l'oceano indiano, quindi.
0: Ho capito, però.
1: È un oceano.
0: Ci vai per altre cose. Però vado dal mio amico ad Albenga.
1: Ad Albenga?
0: Che ha detto che mi ha preso un albengo. 5 stelle.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Io mi scuso, mi scuso con tutti voi.
1: Lo so, dai.
0: Scuso, vi dico pure che se volete picchiarlo, lo trovate questa sera alle 21.30 circa al Amin Bale.
1: Ok.
0: Amisi.
1: No, non è così. No?
0: A Trevignano Udinese. Udin.
1: Ok, questa sera lo trovate lì, quindi tanti tanti picchiaggi e invece abbracciate tanto il DJ Maxwell che sarà con lui.
0: È vero, okay? Che poi un'altra cosa molto figa è che stasera dormo anche da quelle parti, quindi se qualcuno poi dopo si vuole fermare a fare una birra, insomma, sono lì perché ho preso un B&B tipo a 50 metri, quindi me la prendo molto con comodo.
1: Esatto, quindi potete colpirlo anche al risveglio se lo aspettate davanti alla piazza.
0: E invece domani, se non ci avete nulla da fare, vi aspettiamo al Limousine Risto Pizza Music a Morzano al Tagliamento, Pordenonis, dalle 18 in aperitivo insieme a Thomas Menegazzi. Ma stasera c'è anche un altro appuntamento molto figo perché c'è il Pink Power.
1: Sì, è Primavera Beach, Rosolina Mare, dalle 21 in console, tutta in rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: Ho capito, però allora così non va bene.
1: Come non va bene?
0: Cioè, come fa la gente a venire a vedere me che sono brutto insieme a DJ Maxwell quando dall'altra parte c'è Sister Gloria con Francesca Voice?
1: Ma sono un po' distanti però.
0: Ho capito, però io mi farei 100 km per andare a vedere loro piuttosto che a me.

0: fan. E noi invece facciamo una bella cosa. Ce la prendiamo con calma. Bello. Perché ci hanno portato le brioche, cornetti, sì, chiamateli come volete. Quindi
1: croissant.
0: I croissant. Ci andiamo a fare un piccolo spuntino delle 9:30 insieme ai nostri colleghi della radio, 9:31. E tra poco ritorniamo per l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1, firmato con le
1: Notizionone!
2: Peter Pan, Happy Ending! Peter Pan! Squat! Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo questa sera. 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: finalmente ci siamo. Ultima mezz'ora dell'happy ending parte 1. Poi arrivano i vostri cugini, fratelli di terzo, quarto, quinto grado. Però è arrivato quel momento lì, quello delle
1: notizionali.
2: Ah, che bello, signori, bella questa.
0: Una è nuova.
2: Devo quindi correre sulle notizie.
0: Corre, dilla veloce, va veloce.
2: Allora, signori, ci spostiamo a Marina di Ragusa. Siamo in Sicilia perché a quanto pare un motoscafo è rimasto senza benzina a poca distanza dalla riva. Cosa ha fatto? Ha gettato in mare centinaia di migliaia di euro in contanti.
0: Io l'ho letta, si parla tipo di 600.000.
2: Sì, è bello che la gente ha detto: ho visto contanti.
0: Ma la cosa bella è che un sacco di gente si è tuffata in mare a cercare di prendere le bustine con i soldi.
2: Capito?
0: Vero.
2: Ma è giusto.
0: Fanno bene.
2: Senso, in qualche modo si può fare.
0: Tempi duri.
2: Però la guardia costiera comunque è arrivata, quindi forse qualche soldo è sparito, ma nemmeno troppo. Ci spostiamo in Cina. Piccolo salto.
0: Oh, bene.
2: Piccolo salto, andiamo, come ha fatto anche lei, perché una donna in moto ha confuso i comandi, che non si capisce bene di cosa, della moto o di dei segnali di che gli stava indicando dove andare, ed è caduta in un burrone, rimanendo però illesa.
0: In un bullone.
2: No.
0: C'era una vite per terra, è caduta in un bullone.
2: No, era un burrone con lei, e comunque rimasta illesa, quindi siamo contenti, diciamo.
0: Meno male, perché dal volo non sembrava, sarebbe potuto
2: andare. Cioè, almeno il suo sacco distrutto, a solo quello poteva
0: morire. Sì, si poteva fare molto male. Ce n'abbiamo un'altra?
2: Ne vuoi un'altra?
0: Sì, un'altra, dai.
2: Certo, durante una proposta di matrimonio nelle Filippine, salutiamo gli amici in Filippina.
0: Ciao Filippo.
2: È caduto l'anello dal balcone.
0: No.
2: Ok? Sì. Bello che il simpatico futuro ex marito
0: se la ride.
2: Se la rideva,
0: che
2: capito?
0: Che cazzo ridi? Guarda che non ti sposi, eh.
2: Non l'ha pagato lui, probabilmente.
0: Ma com'è finita?
2: L'hanno recuperato.
0: Ah, ecco perché rideva.
2: Si è tuffato lui. Così. Bello. Chiuda.

0: capítulo 40 de la Biblia del Saiyajin. Se no sono morto mischiando rum, tequila y birra. Ti pare que moriró per te.
1: Seis solo una.

0: sappiamo ancora quelle le cose lì. È il recap della settimana con le notizionone.
1: Ci spostiamo in Russia, signori, perché a quanto pare c'è un concorso un po' particolare. Sì? Si vince chi riesce a bere più velocemente dalla tazza del water. Sì, è così. Però cioè, non è che è un water utilizzato, ma non c'è bisogno di.
0: Ogni volta dici water.
1: Ma non è utilizzato.
0: Che cosa?
1: I water. Vabbè, niente. È un water.
0: Ma come no? Sei sicuro?
1: È così che funziona. Speriamo
0: di no.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Barletta, dove due ragazzi hanno ordinato da asporto in un fast food molto famoso. Mm-hmm. Diciamo una lettera
0: sì,
1: famosa.
0: La M.
1: Esatto, in sella a due cavalli.
0: Beh, sono ragazzi che hanno un bello spirit.
1: Sì. Va via. Però ci sta, cioè nel senso, chi se ne frega come va. Io una volta ho ordinato al sempre così, al fast food, cioè sempre in
0: quello con la M?
1: Sì, ma sempre come si chiama, l'asporto da macchina, no?
0: Sì.
1: Ho ordinato semplicemente in braccio a un mio amico. Cioè, siamo arrivati lì, lui faceva la macchina, cioè, io lo sto facendo, buongiorno.
0: Gli effetti dei primi agosto iniziati con il vinello a secco.
1: Sono così. Il white Russian, cose di questo genere, capito?
0: Che bella storia.
1: Sì. Comunque, un'altra notizia importante: una maialina di nome Synergy. È entrata in servizio in una stazione di Washington per aiutare le persone senza fissa dimora. Hai capito?
0: Sì.
1: Ti è piaciuta? Cosa stai facendo?
0: Mi sto segnando delle cose per dopo. Che ha fatto la maglia? Scusa, ero distratto. Ha fatto. Non ricordo la notizia, scusa. Ero preso a segnare gli appunti.
1: E niente, no, ma devo dire di nuovo.
0: Dimmela, scusa.
1: L'ha già detta.
0: Lavoriamo insieme.
1: Ti riascolti dopo.
0: Va bene, dopo mi sento la registrazione. Però non sei carino,
1: anche tu.
0: Minimo. Radio.

0: beccato, Fede.
1: No.
0: Ci hanno beccato, sì, sì. Per forza.
1: Ci hanno beccato.
0: Andiamo avanti in questo Peter Pan Happy Ending parte 1 con le nostre notizionate. Ci hanno beccato, sì, la notizia a quanto pare ha raggiunto la Polonia.
1: La Polacchia.
0: Salutiamo gli amici della Polonia, che sono i...
1: I polacchi.
0: I poloni, tu sei veramente sbagliato. Comunque, in Polonia hanno scoperto la truffa napoletana delle targhe.
1: Sì.
0: Quella in cui praticamente su 10 macchine, 8 sono targate Polonia.
1: Vabbè, cosa che non si torna. Vede che fanno la spola. La spolonia.
0: Sì, sì, il nostro amico Vincenzo che...
1: Wow, Bradomo, sono polacche, giuro.
0: Sì, dico la covia. Non è possibile, signori, mi dispiace, però salutiamo anche gli amici napoletani. Si ride.
1: A Cracovia, vicino a Vomero.
0: Ecco, comunque, questo per pagare meno l'assicurazione. L'hanno scoperta e i polacchi hanno detto
1: wow, Vladimo, sti cazzi.
0: No, non hanno detto proprio così. Ah, sì, sì, non credo che si siano interessati particolarmente. Andiamo avanti ad Harbin Polar Park. Siamo sempre in Cina. I panda rossi, procioni e capibara stanno mangiando ghiaccioli e sorbetti per affrontare l'ondata di caldo.
1: Che bello.
0: L'ondata di caldo che si chiama El Niño Sudato.
1: Il Niño Sudato?
0: Sì, sì, mocado.
1: Sai che cosa suda se c'ha pure le...
0: No. È stato trovato anche un frigorifero abbandonato, dirai, dove?
1: Dove?
0: Casa. No, stava galleggiando al largo di Castel Volturno.
1: Dai, è sempre lì.
0: Sì, sì, e pensare che era targato Polonia.
1: Guarda, non l'ho detta perché sapevo...
0: Questa
1: è stupidi.
0: La guardia costiera cinese invece così, e anche dei militari filippini si sono scontrati a colpi di remi e bastoni nel mar cinese meridionale. Abbiamo anche il video, molto bello tra l'altro, c'è da dire che c'è anche una buona tecnica.
1: E pensa che adesso dopo tutti quei colpi di remi che si sono dati, a tutti quanti gli fanno male i remi.
0: Eh sì, vedi?
1: Hanno tirato i remi in barca.
0: Arriveranno a multa, eh? Hanno la targa polacca anche loro.

0: complimenti abbiamo ricevuto per la seconda parte, vero, per la prima.
1: Siamo stati simpatici. Sorrisini, sorrisetti, abbiamo finito anche oggi.
0: Però ci hanno detto che nella prima ora e mezza.
1: No, ha detto prima ora comunque.
0: Ora?
1: Prima parte?
0: Prima parte.
1: Allora prima ora e mezza.
0: Vabbè, vabbè. Le cose belle vanno così, si attendono.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Finisce anche oggi il Peter Pan e PN in parte 1. Noi torniamo comunque settimana prossima.
0: Settimana prossima, sempre dalle 7 alle 10 con di nuovo l'Happy End in parte 1. E vi lasciamo in compagnia della parte 2 con Charlie e Muva.
1: Ciao!
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 10 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su

0: Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Siamo pronti?
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
3: Ma buongiorno!
0: Buongiorno! 10.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me, tua nuora, no, tua... non mi viene il grado di parentela oggi.
3: Oggi... nonna.
0: Nonna.
3: Oggi tu... nonna, perché
0: ti
3: sento
0: senti
3: di
0: molto
3: dovermi...
0: nonna.
3: Sento di dovermi un po' prendere cura di te, Muva, che ti vedo bello andante.
0: Beh, stamattina un po' di sonno, ragazzi, però
3: sì.
0: si fa. Allora, per fortuna non la vedete la radio. Allora, com d'abitud, ciao a tutti, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, inizia Happy Ending parte 2. Inizia con la solita domanda, giusto per entrare all'interno delle vostre vite. Ovvero,
3: come d'abitud, vi chiediamo se questo è un sabato happy oppure non happy, che tradotto vuol dire è un sabato felice oppure no, ma soprattutto perché? Raccontatecelo.
0: Perché? Allora, per me è un sabato felice un po' assonnato.
3: Ok.
0: Ma tempo, guarda, tempo due dischi e mi riprendo alla grande.
3: Sì.
1: Attenzione,

0: fare.
1: Esatto, ci dicono ciao Radio Peter Pan, oggi è un sabato happy perché mio figlio Vlad compie 11 anni e andiamo al mare. Un saluto da Natalia, ma soprattutto tanti auguri a Vlad.
0: Augurissimi. Dopo
1: ci dicono sabato happy, a Osoppo tira un venticello. Peccato che non mi sia portato la brandina perché si sta da Dio, ma purtroppo stiamo lavorando per manutenzione.
0: Ok, molto bene. Allora, quindi sabato happy,
1: tira un po' di venticello.
0: Un po' di venticello. Abbiamo anche questo video che riprodurremo di lui che ci racconta in tempo reale come potrebbe essere il suo sabato.
2: Muva, se trovo posteggio è happy. Andare al mare in Liguria.
0: Capito? Ieri infatti sentivo un tot di ascoltatori e ascoltatrici che erano gli ultimi giorni prima delle vacanze, sì. quindi c'è tanta gente che oggi finalmente distende un po' le gambe,
1: tornando.
0: Poi
1: c'è lui che ci dice buongiorno e buon sabato, non è uno dei migliori sabati perché sto tornando in Italia. Ci dice che sta tornando a casa da una trasferta di lavoro dove però ha combinato tipo un mezzo casino che probabilmente verrà scoperto.
0: Aia.
1: E nulla fa, vediamo quanto a lungo reggeranno le mie bugie, ne ho raccontate più che altro perché ho preventivato un infortunio,
0: sì.
1: E ha fatto però dei danni alle macchine che ha provato a riparare.
0: Più che preventivarlo, cioè lui ha detto un mancato infortunio, quindi deve essere successo qualcosa che ha detto per schivare l'infortunio.
1: Esatto,
0: ho fatto come dire un danno alla macchina, speriamo che non mi scoprano.

0: assieme a Molly Amar. Ah, Molly Amar è la canzone, è la canzone dei pesci.
1: Quando vai in vacanza
0: sono felici perché li Molly Amar. Allora, attenzione, a sabato happy o non è un sabato happy? È il nostro modo per entrare piano piano all'interno delle vostre vite al 393 7366 240. C'è chi dice festeggia come il nostro amico Oppobacco Oppobacco in settimana e dice finalmente è finito Temptation Island. Basta non guardarlo, cioè nel senso
1: non puoi festeggiare la fine se non l'hai mai seguito.
0: No, infatti cioè a me, per me è passato come una brezza leggera.
1: Sì,
0: cioè
1: non, che ma non ti ha disturbato.
0: Non mi ha disturbato, non mi ha disturbato, devo dirvi la verità.
1: Dopo tre sere di fila poi, eh.
0: Beh, però il gran sai che però forse come operazione furba, perché loro hanno fatto le ultime tre puntate, adesso ci raccontavano in chat.
1: Sì.
0: Lunedì, martedì, mercoledì.
1: Pam pam pam.
0: Pam pam pam pam.
1: Così.
0: Capito? Cioè una dietro l'altra hanno detto facciamo il gran finale e infatti
1: capito.
0: Tutti incollati davanti alla
1: TV.
0: Tutti a parlarne. Poi c'è chi si sta godendo del bel freschino.
1: Sì, ti dicono ciao ragazzi, sabato happy perché iniziano le ferie a Trafoi. Ricordi Muva?
0: Sì, perché in puntata quando è stato giovedì, mi pare, parlavamo di vacanze e ho scoperto che ci sono tanti peterpaniani e peterpaniane che hanno mete lontane.
1: Sì.
0: Tanti l'America. L'America.
1: Davvero?
0: Sì. In tanti l'America e mi avevano scritto loro. Noi andiamo un po' più vicino. Andiamo
1: esatto,
0: a Trafoi.
1: Esatto, ci mandano la foto, dopo esatto. Fanno trekking. Molto bello.
0: E quindi cosa fai a Trafoi? I follow rivers.

0: Free Your Mind, la canzone che ci piace chiamare My Love Is What You
1: Proprio
0: molto
1: lei.
0: Bene, molto bene, proprio lei. Dovete chiederla così ai DJ. Cioè, sì. Quella canzone che fa My Love Is What You
1: La cosa allora, preferita dei DJ voi,
0: così,
1: no?
0: Poi, esatto, è proprio il tipo di richiesta che piace ai DJ. Buongiorno, tanti auguri di buon compleanno a me che compio 50 e anni. Cinzia da Codroipo, buona giornata a voi. Cinzia,
1: mistero, quel
0: mistero, potevi anche cioè, a me non piace quando ti dicono "Ma sai che faccio 50 e 50 non dirlo, compio gli anni e basta".
1: Compio gli anni e auguri, così, va bene così.
0: Cioè che così Cinzia, noi non ci sentiamo nemmeno in dovere di dirti Cinzia, ma quindi quanti anni sono? Capito? Noi sappiamo già che non lo vuoi dire, non lo vuoi dire, non lo vuoi dire. Poi
2: buongiorno fratello Muva.
0: Buongiorno.
2: E sorella Charlie.
1: Buongiorno.
2: Non sei ancora a livelli della Chiarola. Però dicono sempre con vai col zoppo impara a zoppicare.
0: Certo.
2: Grazie
0: certo.
2: di tenermi compagnia in questa giornata di lavoro prima delle ferie. Mamma mia, però assieme a voi è number one.
0: Oh, che bellezza, bene. Che bellezza. Nel frattempo Cinzia ci ha detto 56.
1: Oh, tanti auguri.
0: E allora bastava solo chiedere, bastava solo chiedere. Auguri. Sì.

0: and Samar per qui su Peter Pan Happy Ending parte 2, a fra poco.
1: Dell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20% tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Peter Pan Pink Power.
9: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Questa sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, questa sera dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
14: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: lui, il nostro Bruno Marte. Bruno Marte, certo. È tradotto. Bentornati o bentornate all'interno di Happy Ending parte 2, Muva Charlie nella casa. Attenzione, perché stiamo ancora cercando di capire se per voi è una giornata happy o non è happy. Sabato primo di agosto, giorno il primo di agosto, oggi dovremmo esserci svegliati, secondo una tradizione veneta, bevendo due dita di vino bianco.
1: Esatto, bianco. Che proteggono dalle malattie, da tutte le cose brutte.
0: Sì, è una cosa anche un po' scaramantica, sì. Ogni primo di agosto tiriamo fuori un po' l'argomento e c'è stato già qualcuno che ci ha detto: io l'ho fatto questa mattina. Ciao belli e buon sabato. Sabato happy, la giornata era dedicata per andare in montagna, però...
1: Però che cosa succede? È che ha dovuto lavorare questa mattina. Quindi alle 11 dice che finirà, andrà a fare un po' di spesa, pranzerà e va al mare. Quindi hanno rimandato la montagna a domani. Però comunque, facendo la somma, è abbastanza happy.
0: È un sabato abbastanza happy. Poi c'è lui che dice:
2: amici Peter Pan, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, e quell'altra bella gnocca che ti sento per radio. Io stai a parlare delle vacanze, quindi sì, quest'anno posso andare col mio yogurtino automaticamente vado nelle Hawaii, cioè nelle Hawaii, nei Hawaii.
0: Nei Hawaii.
2: Quindi meglio di così se muore.
0: Molto bene.
2: E adesso viva la donna, viva la...
0: Viva!
1: La?
2: Viva la...
0: Viva!
2: Fine settimana.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Lui secondo me voleva dire...

0: dicevi Charlie in fuori onda che già la vita è complicata, è un incipit che stai usando molto,
1: molto
0: spesso. Già la vita è complicata, però all'interno delle vite complicate ci possono essere dei bellissimi programmi radiofonici da sentire.
1: Certo,
0: per esempio ci possono essere i miei amici che mi scrivono e mi dicono ti ascolto mentre conducendo un programma.
1: Senti lui.
2: Ciao ragazzi, Charlie Muva, sono Calibro, che bello sentirvi insieme.
0: Ciao Cali.
2: Una giornata super happy, anche perché domani vado in montagna a una jam e quindi è bello, cazzo, sono già contento con un mio amico che ha il baffo grosso.
0: Ah,
2: ciao ciao.
0: Ah. Io forse lo conosco,
1: sì,
0: andiamo assieme.
1: Ah, carini.
0: Andiamo in montagna a gemmare.
1: Il sogno, stupendo, posso venire anch'io?
0: Beh, va bene, certo, è aperta. C'è chi va in montagna, c'è chi invece va al parco acquatico. Emma da Conegliano che dice oggi 1 agosto parco acquatico, non me lo leva nessuno.
1: Stupendo.
0: Poi c'è anche chi invece dice ragazzi oggi giornata semi happy, sono in macchina direzione aeroporto, dopo tanti anni vado in vacanza destinazione Minorca, nonostante tutto ho deciso di partire da solo per questa esperienza, grazie per la compagnia. Alberto da Piove di Sacco e dice semi happy perché sono un po' preoccupato, è il primo viaggio che faccio da solo.
1: Sì.
0: La cosa che fa ridere è che sono in ritardo e sono un agente di viaggio che dice ai clienti di arrivare almeno 2 ore prima in aeroporto.
1: Il classico.
0: Questo è un classico.
1: Il figlio del ciabattino alle scarpe rotte.
0: Esattamente. L'importante è che comunque nonostante tutto tu possa portare del boogie nella tua anima.
1: Oh sì.
0: Come dice Chaka Khan con boogie.

0: come on, come on. Show on. Shaka Khan, Snoop Dogg con Boogies in My Soul, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Hai sentito che ritmo pelvico con Shaka Khan?
2: È il segreto del boogie.
0: Esattamente, esattamente. Il segreto di. Vabbè.
2: Sì.
0: Riempiamo tutti i buchi chiaramente narrativi all'interno di questo programma. Certo. Ma sta arrivando lei, la palindroma Anna con White Girl Wasted. Io non...

0: anche per fare dei complimenti alla zona genitale del tuo compagno. Beautiful, no, beautiful people, beautiful people. Questa è la canzone, gentile. Beautiful people. Allora, attenzione, perché a proposito di beautiful people, sì, in questo sabato c'è anche chi si dedica a delle attività manuali.
1: Sì,
0: un po' alla Mastro Geppetto, se vogliamo.
1: Lui.
2: No, bella rega.
0: Bella.
2: Io stimo chiunque riesca ad andare al mare, chi ne ha voglia, perché io sono tornato alle 7 di ieri sera da un lavoro all'estero.
0: Sì.
2: Sono stato via una settimana, ragazzi, voglio starmene in casa. Mi metto qua, monto le mie miniature e me le dipingo sotto il mio bel condizionatore, così fa culo che prende 40 gradi.
0: Esatto, esatto.
1: Capito? Così si
0: che
1: fa.
0: Che senso monti le miniature? Allora, no.
1: No, perché no, qua arrivo io in soccorso del nostro ascoltatore. Sono dei pupazzetti che tu monti piccolini e poi dipingi.
0: Sì, Warhammer, certo.
1: Esatto.
0: Warhammer, insomma, è famoso ormai.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, ha più di 20 anni.
0: Ha
1: ormai.
0: Più di 20 anni.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: E allora ci sono tutte queste miniature che tu ti metti lì, le dipingi.
1: È difficile,
0: eccetera, eccetera.
1: Farlo bene.
0: Che è un po' un esercizio, anche se vogliamo, di mindfulness, se vuoi, no? Cioè, è un esercizio che ti aiuta un po' a sgombrare la mente. Un esercizio che non so se aiuti a sgombrare la mente effettivamente, cioè legano foto, video in chat, è fare la conserva.
1: Mamma mia,
0: di pomodoro.
1: Difficile.
0: Ecco il mio sabato mattina. Sì, io ricordo l'infanzia da mio nonno.
1: Sì.
0: Con i miei genitori e mio nonno e mio fratello, chiaramente. Uh-huh. Facevamo la conserva
1: tutti
0: in casa.
1: Insieme.
0: Sì, tutti insieme.
1: Bello.
0: In campagna.
1: Oh,
0: infatti.
1: Con i pomodori buoni.
0: Con i pomodori buoni. Con i pomodori buoni, infatti, non ne mangio più così. Cioè, quei sapori lì che ti restano incollati
1: nel cuore.
0: Esatto, nel cuore di quando sei piccolo, delle cose di casa, è imbattibile.

0: prima di lanciarla, i The Good Old Days,
1: bei tempi,
0: i cari bei vecchi tempi, quando tu, vabbè, troppi ricordi, troppi ricordi. Troppi, ne parliamo, ricordi, ne parliamo dopo la pubblicità.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
5: Peter Pan Pink Power.
3: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Questa sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, questa sera dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.

0: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11 in punto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco.
3: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta.
3: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
6: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continuerà a fare parecchio caldo anche nei prossimi giorni, tutta la prossima settimana, e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Con le temperature che sul nord Italia arrivano a toccare anche i 38-39 gradi in pianura, ma alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto è da segnalare dei temporali che anche nel fine settimana si faranno vedere, ma nel fine settimana limitati alla fascia alpina e prealpina. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Pipper.

0: tornare negli anni 90. La paura. Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Stiamo sempre cercando di capire se un sabato happy non è un sabato happy.
1: Certo.
0: Che vuol dire, è felice o non è felice? Allora, lui ci allega una bella foto.
1: Sì.
0: Ci allega una bella foto e dice:
2: ciao ragazzi, io vi sto ascoltando a bordo del mio trattorino con gli AirPod mentre sto tagliando il prato sotto un sole cocente e poi pomeriggio mi butto nella piscina. Vi mando anche una foto così potete vedere il bel posto dove sto.
0: Hai capito?
2: Ciao da Elvis di Feltre.
0: Ciao, ciao.
3: Uva, per piacere posso mandarti una invitazione?
0: Ma certo.
3: Se riesci a venire mi dici sì, ti mando.
0: Ma guarda, con questa casa qui, vista piscina,
1: un po' di verde.
0: Feltre che comunque è raggiungibile in una mezz'oretta. Sì,
1: sì, dai.
0: Un'invitazione se vuoi.
1: Possiamo considerarla un'invitazione?
0: Assolutamente,
1: questa?
0: Assolutamente.
1: Se volete invitarci le vostre piscine a fare la conserva, quello
0: sì, regalarci dei soldi, tutte queste cose qua,
1: adesso
0: noi siamo aperti. 393 736 6240. Sentirvi parlare del preparare le conserve per l'inverno, questi sì che risvegliano dei bei ricordi e
1: capito,
0: sentimenti.
1: La
0: sono
1: nonna,
0: dei momenti,
1: la nonna,
0: sì,
1: le
0: sì,
1: mamme.
0: Vuoi fare altri elenchi di parenti femminili, le zie, le trisie,
1: tutti quelli che sono la conserva.
0: Incredibile, incredibile. Quanti ricordi, quanti ricordi.
4: Attenzione,

0: molto bene, allora...
1: Ci stanno parlando.
0: Chi? Gli spiriti?
1: Anche.
0: Sento gli spiriti, sento la presenza.
1: I demoni,
0: cosa dice lo spirito? Sentiamo.
2: Buongiorno Peter Pan. Ah. Allora, Simo e Davide da Modena.
0: Ciao ragazzi.
2: Modena.
0: Ciao.
2: Io sono super felice perché stasera incontro degli amici, facciamo una grigliata e io mi sto cuocendo in casa a fare delle torte. Allora, torta alla ricotta con cioccolata e poi dopo cuocio, com'è che le chiamano loro? Come te le posso dire?
0: Non lo so.
2: Sono dei bomboloni, ciambelle con le patate fritte.
0: Come ciambelle?
2: Buona giornata, siate sempre felici con un bel sorriso. Ciao.
0: Ma certo.
1: Grazie.
0: Però cioè bomboloni con le patate fritte.
1: Ma è salato?
0: Non so, cioè magari le fai dolci con le patate. Però
1: dolci?
0: Non ho capito, ma nel dubbio ogni patata è bella. Va bene. Happy, sabato Happy, rinnovato il contratto d'affitto a 550 euro al mese in centro a Padova e mi stanno venendo a sostituire il condizionatore rotto da 3 mesi.
1: Che benessere.
0: Che benessere. Adesso chi è? Amico o amica? Amico o amica? Quello che ci ha scritto.
1: Amico.
0: Amico, caro amico, adesso ti manca solo di...

0: Satisfy, bentornati all'interno della nostra cucina. Che bellezza. Allora, avevamo un dubbio perché l'ascoltatrice di prima ci diceva: faccio questi bomboloni con le patate fritte.
1: E quindi non capivamo se era dolce, salato.
0: Soprattutto sono fritte? Sentiamo.
2: Ok ragazzi, sono le ciambelle con dentro le patate lesse. È una cosa dolce, poi tutte ricoperte con lo zucchero. Scusatemi, un bacio.
0: Ma che scusatemi, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: molto bene, molto bene. Allora, passando invece dalle vostre notizie, poi si va a...
1: Si va a un degli auguri che dobbiamo fare. Buongiorno, sì. Muva, oggi faccio 30 anni. Venite a fare aperitivo a grado?
0: A grado?
1: Eh?
0: Beh, non lo so, perché il grado alcolico potrebbe essere troppo alto, troppo alto. Per quanto riguarda poi sabato happy, non sabato happy, cosa state facendo? Ciao Muva, ciao Charlie, questo è il mio nuovo, è il mio sabato con mio marito Ivan, e ci manda una foto di lavori in corso.
1: Sì, in giardino.
0: Casa. Effettivamente sabato, il weekend, molto spesso si dedica a tutte quelle cose che dovresti fare in settimana ma non ce la fai.
1: Esatto, come la conserva.
0: Come la conserva. Ci sono delle, come dire, ci sto pensando in quest'ultimo periodo alle cose un po' rurali,
1: sì.
0: Cioè alle cose che ci dobbiamo trascinare da una volta. Adesso, mano a mano,
1: sì,
0: che andremo avanti, ci scorderemo di fare tutto.
1: Perché cioè, tutto pronto.
0: Tutto pronto, ma poi è uscito il frigorifero, che hai le mani occupate, tu gli parli, apri l'anta destra, allora lui ti apre l'anta destra.
1: E non facciamo più niente.
0: Non facciamo più niente.
1: Tutto che arriva veloce su Amazon, non ti costruisci più niente.
0: A parte le miniature di Warhammer.
1: Quelle no, quelle invece abbiamo... le prendi smontate, perché così te le monti tu.
0: Però, capito, abbiamo perso un po' la, come dire, la creazione.
1: Sì, la manualità.
0: La manualità. Cioè, e io te lo sto dicendo da uno che cioè dovrei riprendere in mano tutto. Però ci avete mandato la foto che state facendo la marmellata di fichi, per esempio.
1: Uh-huh.
0: Cioè anche quella cosa lì.
1: Che bontà.
0: Che spettacolo. Adesso un disco che ha a che fare un po' con il cibo, perché si chiama

0: Allora, nel frattempo mia madre e mia sorella mi hanno scritto dicendo: mamma, però potresti, o meglio, hanno scritto dicendo: mamma, però potresti fare una conserva, no? È un po' che non la fai, quindi vi faccio sapere come va. Nel frattempo noi ci sentiamo dopo la pubblicità, magari torno con un vasetto di conserva.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Bad Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
15: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Forever Fun. Forever Summer.

0: pure Two Chimes. Two Chimes, bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Attenzione, perché lui ci aveva salutato ieri.
1: Sì.
0: Ci aveva salutato ieri dicendo: non ritornerò più.
1: Addio.
0: Prima di settembre non mi sentirete più. E invece, eccolo!

0: Spotify. Buongiorno a tutti quanti. Papà, con un se spaparanzato anche di sabato.
1: No.
0: Ci sono sempre, ricordatelo, che anche se non ci sono,
1: ci fossi.
0: Se non ci fossi, bisognerebbe inventarlo.
1: Certo.
0: Buon fine settimana a tutti quanti.
1: Assolutamente.
2: Ma grazie.
1: Fatto un po' di cambio di persone all'interno della frase, ma va benissimo, va benissimo. C'è lui che si ricorda il suo nome, anzi, glielo ricorda il papà. Senti.
3: Ciao Remo, saluta.
4: Ciao.
3: Come ti chiami, Remo?
1: Certo.
3: Niente, stiamo andando a farci un giro in montagna noi e fare un picnic. Andiamo a fare un picnic in montagna.
1: Bello.
3: Saluti, mandi.
1: Mandi. Effettivamente, come ti chiami, Remo? Gianfranco. No, Remo.
2: No, Remo, molto bravo.
1: Hai le idee chiare, Remo, mi piace. Allora, piatto preferito di Remo per il picnic? Perché poi picnic, raga, c'è un'arte.
2: Tante cose.
1: C'è un'arte anche nel preparare tutte le vivande del picnic.
2: Il tuo preferito qual è?
1: Te lo dico dopo la canzone. Leggo.

0: Attenzione, perché c'è chi ci dice: vi stiamo ascoltando mentre mettiamo via legna, via della legna, con un bel sostentamento di birre.
1: È importante.
0: Importante.
1: Rimanere
0: importante.
1: Idratati.
0: Assolutamente, lo dicono su tutti i TG. Buongiorno Peter Pan, sono Baffo per gli amici, saluti da Bologna. In corso la trinciatura del mais. Un saluto al team Contarin e Lazzarotto. Ciao ragazzi.
1: Ti salutiamo. Ovviamente.
0: Non fate i Lazzarotti. Attenzione, perché poi
1: ritorno.
0: Abbiamo avuto la risposta di Remo. Remo, abbiamo chiesto: ma tu Remo vuoi fare il picnic, no?
1: Con
0: col
1: cosa?
0: Papà in montagna, ma quali, cos'è la cosa preferita da mangiare del picnic? Sentiamo.
2: Qual è il tuo piatto preferito per il picnic? Dai.
3: Un fognino con il frutto e il formaggio.
2: Ecco, e dopo cosa ci bevi sopra?
0: Io ho capito formaggio, poi?
2: Cosa?
3: Pesca.
2: Ok.
0: Come?
1: Quindi il panino, il succo alla, alla pesca. Ah. Quindi Remo si mangia al picnic in montagna col papà, panino, prosciutto e formaggio e succo alla pesca.
0: Eh sì, beh, una accoppiata vincente. Una accoppiata vincente. Accoppiata vincente che potrebbe essere presente anche all'interno della canzone novità di oggi. Un artista, un producer che abbiamo scoperto all'interno di Muva nella casa, si chiama Len Savali.
1: Sì.
0: Lui è neozelandese, ex coreografo di fama mondiale. Si è lanciato anche all'interno della produzione musicale. Il brano che andiamo a ascoltarci si chiama Higher ed è in collaborazione con Rita Ora. Alza il volume. Ora!

0: su Radio Peter Pan. Devo dire che lo stile che sta adottando Len Savali mi sta garbando assai. Sì. Ne abbiamo sentite diverse, cioè in realtà quasi tutte quelle che sono uscite al momento le abbiamo suonate all'interno di Muva nella casa. Devo dire tenere d'occhio, secondo me lui potrebbe fare veramente delle canzoni da party people, come si suol dire.
1: Stavo pensando alle canzoni da party, le canzoni da festa.
0: Ah, ok. No, non apriamo, ti prego, questo vaso di Pandora, anche perché o dobbiamo suonarle tutte e comunque ogni tanto viene fuori come argomento. Cioè, ci eravamo fissati un attimo sulle conserve, sul fatto di realizzare la passata di pomodoro,
1: cose fatte in casa.
0: Tutte le cose fatte in casa. C'è qualcosa che vi fate in casa voi?
1: Ci devo pensare. Io sono grande fan dei dolci, quindi se c'è un dolce che mi piace molto, non so, il mio preferito è la cheesecake, ad esempio.
0: Sì.
1: Io amo farmela da me.
0: Certo.
1: Che adesso che vivo da sola, le dosi sono sempre da 3-4 persone, quindi non so a chi darle, a chi smerciarle.
0: Ah, ok, quello è il problema. Effettivamente, se tu ti fai le cose solo per te, che è un grande insegnamento poi della vita, anche se vogliamo, non te le godi. Le cose te le godi quando le condividi.
1: Certo.
0: Quando c'è amore nel farlo, no?
1: Come si dice in inglese, sharing is caring.
0: Esattamente, salutiamo tutti gli inglesi all'ascolto.

0: anche come...
1: Ho detto a tutti che sei Mona.
0: No,
1: Scooby-Doo.
2: Sì, ma faceva così.
0: Ce l'ha con Scooby-Doo. Sì, sì. Allora, no, mi raccomando, guarda che Scooby-Doo è un tipo vendicativo. Poi parlavamo delle cose fatte in casa.
2: Sì.
0: Ci piacerebbe fare una raccolta al 393-7366-240 di tutte le cose che vi fate in casa. Così noi abbiamo dei contatti diretti anche per dei workshop, no? Come si suol dire.
2: Sì,
0: e soprattutto facciamo una raccolta di cose che sembrano essere andate un po' perse. Sentiamo.
3: Io la cheesecake la sto preparando oggi a limone per mio figlio, che è la sua preferita.
0: Sì.
3: Passata di pomodoro fatta ieri. Di solito abbastanza son bravina a farmi le cose da me. Ciao, buona giornata dalla Cris.
0: Molto bene, molto bene. Mi raccomando, non invertire, che ci fai il ragù al limone, che poi è un casino, stringe tutto. Adesso abbiamo bisogno di un po' di energie, quindi Energy di Gordo e

0: e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it. It Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Mezzogiorno da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. È cominciato un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23. Attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità. Il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Una canzone da giovane teenager, questa Starly con Call on Me remix qui su Radio Peter Pan. Ti sei sentita teenager un'altra volta?
1: Assolutamente, a parte che era qualche anno fa che ero teenager.
0: Ma in due anni, sai, si possono fare dei danni incredibili. Allora, scherzi a parte, stavamo cercando di capire se vi fate qualcosa in casa.
1: Mm-hmm.
0: Eh?
1: Sì.
0: Tu ti stai coltivando qualcosa in casa che non mi vuoi dire, secondo me.
1: Il basilico.
0: Il basilico giamaicano, certo. Allora, dobbiamo capire che cosa vi fate in casa, perché poi mano a mano che si va avanti è sempre più, tutto più automatizzato. Ma sentiamo lui, ce lo spiega, senti.
2: Un buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ormai purtroppo siamo sull'era quasi dell'automatismo. Mi sono appena alzato e non mi faccio più il caffè con la moca, ma con la macchinetta automatica.
0: Hai capito?
2: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Il mondo è cambiato.
0: Il mondo è cambiato.
1: Signora mia.
0: E anche tu con lui. Cioè, capito? Lui è come dire, sono diventato tutto quello che odiavo.
1: Acceduto al progresso.
0: Per quanto riguarda invece persone che continuano a lottare.
1: C'è lui che ci dice, infatti, che non ci voleva svelare la ricetta, fa il ragù fatto in casa, 3-4 kg al colpo, così per un po' sta a posto.
0: Esattamente, allora, segreto per il ragù, farlo andare tantissimo, poi
1: lentamente.
0: Ognuno ha le sue, pezzettino di cioccolato dentro.
1: È il tuo questo?
0: No, è generale.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì?
0: Questa è una... Cioè, non è nemmeno più un segreto, insomma.
1: Ma per stemperare l'acido del...
0: Sì, sia nella passata dei pomodoro, sia nei ragù, ogni tanto ci mettono il pezzettino di cioccolato. Voi confermate?
1: Hai capito? Io sapevo lo zucchero.
0: Lo zucchero?
1: Zucchero.
0: Non lo so. Beh, anche zucchero, ma cioccolato...
3: Attenzione! No

0: bene perché si parla di ragù. Di ragù si cercano le varie ricette, c'è cioè chi dice, anzi la maggior parte dice no, al cioccolato no,
1: mai.
0: Oh raga,
1: si sono agitati.
0: Ci sono varie scuole su questa cosa qui. Per esempio, senti lui.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Diciamo che non confermiamo il pezzo di cioccolata. Magari un pizzico di zucchero proprio per l'acidità.
0: Sì.
2: La cosa fondamentale credo sia il bicarbonato.
0: Ma
2: il segreto non è quello, è la quantità di bicarbonato da mettere.
0: Sì.
2: E solamente a fine cottura.
0: Hai capito?
1: Intanto
0: segna tu.
2: Diciamo che se doveste capitare in giro per Ravenna.
0: Sì.
2: Da buon napoletano ve lo farò assaggiare.
0: Oh,
1: bene.
2: Preparerò 3-4 kg, come dice l'ascoltatore di prima.
0: Sì.
2: A botta, che così si fa. Ragazzi, ve lo portate e ve lo assaggiate.
0: Ma che
1: posso
0: belle
1: dire?
0: Tu segna anche questo. Segna anche questo, che a Ravenna
1: stiamo
0: ci
1: andando.
0: Aspettano.
1: Sì, ci organizziamo,
0: molto bene,
1: mi
0: molto
1: raccomando.
0: Bene. Assolutamente. Poi.
3: Buongiornissimo, anzi buon pranzo a tutti.
0: Ciao
3: Ivan e Gaia.
0: Ciao.
3: Oggi,
0: ragazzi,
3: mia morosa da vera romana mi fa una bella carbonara. So che questo caldo non ci sta, ma sotto l'aria con
1: no ci sta,
3: vai alle stelle.
0: Ma sì.
3: E poi un bel abbiocchetto il pomeriggio e voli.
1: Stupendo.
0: Allora, qual è il piatto meno estivo, cioè quello che ti fa caldo anche solo pensarlo, che però te lo mangeresti adesso?
1: Urca, la carbonara per me è uno di quelli.
0: Carbonara?
1: Oppure una bella pasta ragù, pure una minestra.
0: Sai che cosa mi fa, cioè è invernale, diciamo, mi fa molto lo spezzatino. In questo momento uno spezzatino mi fa diventare horny.

0: Foggia e volevo fare gli auguri di buon compleanno a Silvio. Ciao da Matteo.
1: Auguri.
0: Ciao raga, un sacco di nomi all'interno di questo messaggio. Cosa ti fai in casa? Cosa ti fai in casa da solo?
1: Lui si fa il cocco.
0: Le pere ci hanno scritto.
2: Io fatto in casa mi faccio il latte di cocco, dalle noci di cocco, perché mi rifiuto di comprare quello in barattolo.
0: Sì.
1: Okay. Costa tantissimo.
0: Costa tanto perché è difficile mungere le noci di cocco.
1: Però
0: trova dei capezzoli sulle noci di cocco, un casino. Per quello costa tanto. Poi per quanto riguarda la cosa che io ho detto, un cubettino di cioccolato all'interno del ragù.
1: Li hai fatti arrabbiare.
0: Sono incazzati tutti quanti. Allora, attenzione, perché appunto c'è chi invece spiega la cosa. Allora, prima ci hanno detto del bicarbonato.
1: Sì.
0: Il bicarbonato nel ragù serve per rendere più alcalino il ragù e disfa la pectina che tiene le verdure integre, rendendo il sugo più cremoso. Ma il cioccolato fondente al 90%, attenzione, ha i grassi del burro di cacao che abbatte l'acido del pomodoro.
1: Hai capito.
0: L'amarezza del cacao contrasta l'aspro e la composizione chimica molto simile tra carne e cacao esalta il famoso umami. Ma bene, io pensavo che fosse, capito, alla portata di tutti questo segreto.
1: E in realtà
0: non
1: è
0: un cubettino di cioccolato.
1: Piccolo.
0: Non è che, sì, non è che devi metterci una stecca dentro, o l'uovo di Pasqua. Un cubettino.
1: Ancora una volta, Muva, sei visionario.
0: Ma raga.
1: Arrivi prima di tutti.
0: Ma ragazzi, ma avete fatto fare un flamenco paranoia? Un flamenco paranoia? Nessuno che vi dice, ah, sì, hai ragione.

0: abbiamo chiesto, nonostante sia estate inoltrata, insomma il primo giorno di agosto, un caldo bestiale, a volte hai una voglia che... di cibi che non sono proprio consoni all'estate, che però devi soddisfare. L'abbiamo capito dall'ascoltatore di prima che dice la mia ragazza da grande romana, so che non è proprio il piatto specifico per il momento, però... ma una bella carbonara me la scofano.
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Di che cosa avete voglia? Di che piatto invernale avete voglia adesso? Sentiamo.
2: No, buongiorno, era di Peter Pan. Adesso come adesso, l'unica roba che mi viene in mente è proprio la pasta e fagioli.
0: Bella!
2: Uno spettacolo.
0: Uno spettacolo. Ciao, ciao. Poi sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Luigi di Burano. Il piatto che mi fa più caldo in questo momento, in questo periodo, sono le paste e fagioli.
1: Di nuovo, due su due.
3: Ciao, è un piatto che adoro preparare, il branzino crudo o marinato.
0: Mamma
3: per i miei
0: mia!
3: Amici,
0: mamma
3: con l'aceto
0: mia!
3: Di lamponi o di melograno.
0: Capito.
3: Ciao, ciao.
0: Ma questi
1: stavamo parlando,
0: ma tu
1: ascoltano.
0: Tu lo senti quanto sono temerari i nostri ascoltatori per sta cosa del cubetto di cioccolato fondente? Mi hanno quasi tolto la cittadinanza italiana, capito? In realtà è un trucco antico,
1: trucco
0: antico. Abbiamo spiegato anche il perché, poi non lo senti dentro, non è che c'ho il cioccolato e dici
1: diventa una
0: questo
1: cosa
0: dolce.
1: Tipo la pasta col ketchup.
0: Ma raga, ma tante di quelle volte che andate al ristorante eccetera, ci sono dei trucchetti del mestiere che voi non sapete. Poi sentiamo.
4: Ciao, un bel piatto di formaggio fuso con
0: Sì.
4: polenta e soppressa, giusta calda sopra il formaggio, da salarla tutta dopo. Bello a letto
0: che si mangia il formaggio fuso che fonde su tutto su
1: tutto
0: di lui
1: fuso.
0: Sulle lenzuola, sul cuscino,
1: comunque.
0: Esattamente.

0: patate e provola molto cremose. Ah, stupenda, buonissima. Stupenda.
1: Mi sta venendo già fame, ragazzi, a fra poco.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shop

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: canta l'aglio mentre stai cucinando.
1: Dai,
0: take off my clothes. Don't be so, cioè, non puoi buttarmi in camicia. Spogliami. Toglimi l'anima. Sai che si dice anche di togliere l'anima dell'aglio per renderlo un po' più leggero. Oggi stiamo parlando di cucina. Ci siamo posti una domanda. Nonostante sia il primo giorno di agosto, sì, quindi grande caldo sì, fuori, percepito, ragazzi, stanno
1: un milione di
0: mi
1: gradi.
0: Si stanno cucinando le idee. Sono uscito 5 minuti, sono cucinati i pensieri. Qual è il piatto tipicamente invernale che però ti scofaneresti nonostante le temperature? Sentiamo.
2: Io mi mangerei la polenta col brasato e poi il giorno dopo la polenta riscaldata con sopra il gorgonzola. Buonissima.
0: Buonissima. Beh, promossa, effettivamente sì.
1: Approvata.
0: Approved, approved.
1: Assolutamente. Poi lei dice salame cotto con cipolla, frico e orzo e fagioli.
0: Approved. Anche qui, anche
1: bello,
0: qui, assolutamente.
1: Bello lanciato. Poi c'è lui che dice davvero ferrarese i cappelletti in brodo.
0: Ciao
1: Stefano.
0: Da Stefano.
1: Grande, i cappelletti in brodo, poi quelli fatti in casa magari.
0: Esatto, esatto. E quelli grandi come si chiamano? Attenzione,
1: no,
0: perché hola, io avrei parecchia voglia di una bella carbonara, essendo incinta è uno di quei piatti che ti fanno evitare di mangiare, fortunatamente mi manca ancora un mese e poi la posso rifare, un bacio grande.
1: Dai, Emily.
0: Fra un mese vuol dire che diventi mamma. Per
1: sì?
0: la prima volta, per la seconda, cioè dobbiamo capire se è la prima volta che ti privi
1: di
0: della carbonara.
1: Piacere.
0: Della carbonara oppure no. Baby.

0: giornali invernali che non andrebbero mangiati col caldo, ma che chissà perché ci fanno un po' di voglia oggi.
1: Un sacco voglia.
0: Tipo?
1: Senti lui?
2: Ciao Radio Peter Pan. Io mangiasse l'agno e fasul.
0: Ehi.
2: E per chi è della campagna sa. In italiano si chiama la matassa, penso.
0: La matassa.
2: È una pasta fatta in casa.
0: Sì.
2: Con i fagioli. Pasta fatta in casa tipo tagliatelle lunghe con i fagioli. L'agno e fasulo.
0: L'agno e fasulo. Maronna.
1: Capito? Si imparano sempre cose nuove.
0: Mannaggi lì cani cancella, mannaggia. Mi dicevano una volta quando lavoravo in una pizzeria partenopea, mi dicevano mannaggi lì cani cancella, Omar. E io dicevo, ma chi sono sti cani cancello? E lui diceva, è un paesino che si chiama Cancello che aveva i cani fuori. Ah. E lui li malediva. Perché probabilmente non lo facevano
1: molto
0: dormire.
1: Bene.
0: Dormire di notte. Allora, poi?
3: Beh, con 40 gradi mi mangerei proprio una bella cofana di pasticcio.
0: Sì?
1: Sì.
3: E di secondo un bel cotechino qui fasoi in toccio.
0: Traduca cortesemente fasoi in toccio.
1: Con i fagioli al sugo.
0: Esatto, esattamente. Come li fate i fagioli? Quindi con la cipolla? Un'acciughina?
1: Ah, per dare un po' di...
0: Certo, così, così lo fai all'uccellotto.
1: Ah.
0: Allora, all'uccelletto,
1: no.
0: Anzi. È vero. L'importante per far da mangiare è avere un piano. Noi ce l'abbiamo?
1: Ci siamo.
0: Ce l'abbiamo. Quindi anche oggi si mangerà.
1: Molto
0: buona
1: bene.
0: Notizia.

0: Grazie, grazie, siamo grazie. Giunti alla fine praticamente di questa puntata qui. Allora, altro piatto tipicamente invernale che però un po' di voglia ti fa anche d'estate, cioè sì. Non te lo consigliano i medici, non ti consigliano di mangiare queste cose, però tu a un certo punto te ne freghi e ti fai un bel piatto di...
1: Ragazzi, anche se è caldo, un bel piatto di polenta e musso.
0: Polenta
1: speciale.
0: Allora, visto che siamo andati anche a nominare dei vari piatti tipici, come prima ci hanno nominato le...
2: I fagioli all'uccelletto,
0: no,
2: ad esempio.
0: Sì, anche quelli, ma il piatto, vabbè, la matassa.
2: Quello sì, campano.
0: Esattamente, il musso è l'asino.
2: È l'asino, esatto.
0: È l'asino. Poi c'è anche lui che ci aveva mandato tutta una canzone dicendo sono uscito da lavoro, eccetera, eccetera, ma non si sentiva bene.
2: Non si capisce.
0: Abbiamo scoperto il perché, sentiamo.
3: Porco cane, mi dimentico sempre di togliere l'aria condizionata sul telefono che non si sente niente.
0: Hai l'aria sul telefono?
3: Ho cantato per niente. Comunque il mio piatto preferito è riso con tonno. Acciughe
0: con tonno.
3: Riso con pesce, buonissimo,
2: una primizia.
0: Esatto, lui l'importante è che ci sia riso nella vita. Allora, nella vita ci sono anche gli eventi di Radio Peter Pan questa sera con
2: il Peter Pan Pink Power al Primavera Beach di Rosolina Mare, dalle 21 la console tutta in rosa con Sister Gloria e Vanesca Boyce.
0: Francesca Boyce. Salutiamo Vanesca Boyce, ciao Vanesca. Poi Peter Pan 2000 Heroes all'Agorst Beer Fest, Signorista Treviso dalle 21:30, Marco Boffo e Andrea Nordio con tutta l'animazione in stile Super Heroes.
2: E poi a Trevignano Udinese in provincia di Udine con, dimmi se lo dico giusto, Amis in Bale.
0: Devi chiedere agli udinesi.
2: Ce
0: ma
2: lo faranno
0: sì.
2: sapere dalle 21:30 in console DJ Maxwell e
0: sì.
2: Fede.
0: Oggi è dura. Allora raga, noi siamo giunti alla fine, come d'abitudine vi lasciamo con la perla del Pirla che parla, ripescata chiaramente dalla settimana. Lui è Barry Can Swim e vi voglio lasciare con Dance

0: primo giorno di agosto. Buona estate, che ce n'è ancora un po' da godere, sì, tutti assieme, e buon weekend. Ciao!
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, sbronzatissimi.
2: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce...

0: signori, anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
1: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Luna in punto, buon pranzo.
3: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Guarda che bella coppia.
7: Quei due lì davanti.
6: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
7: La coppia dell'estate è perfetta.
6: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata.
14: Vieni a scoprirlo.
13: Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
19: Su Radio Peter Pan,
7: Peter Pan,
19: c'è All In.
7: All In,
19: il meglio della settimana
7: di Radio.

0: Buonasera là dall'Anna.
1: Buonasera
0: a tutti quanti. Ciao. Dalla Giva Sabrina
2: e dal Cucuyanji Carreras.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Buona serata. Scusate, non vi abbiamo detto la nostra destinazione. Rientriamo a casa dall'aeroporto di Venezia perché abbiamo accompagnato la mini Giva Sofia che rientra a Cagliari.
1: Vedi, vedi. Allora, salutiamo la mini Giva Sofia e salutiamo voi che probabilmente andrete a Cagliari tra poco, no? Visto che mi avete detto che andavate in ferie. Ciao Givi, saluto tutti i Givi in ascolto. Chi è in ferie? Sterdi, lo sapete che ve la mando ogni tanto, però io a settembre vediamo se riuscirò a prendermi una settimana. Allora, abbiamo appunto ascoltato le Antrix con Golden, questo trio virtuale protagonista del film d'azione ed animazione in realtà K-pop Demon Hunters. In pochissimo tempo sono diventate un fenomeno mondiale, cioè voi fermate una bambina a caso per strada, cioè la fermate e gli fai: ma scusa, conosci le Antrix? E questa impazzisce, ti dice sì sì voglio cantare Golden, come successo alla mia allieva di canto che ho passato lezioni intere a cantare Golden. Questo brano qui tra l'altro ha conquistato milioni di ascolti grazie a un mix tra amore per i cartoni animati, il pop e il K-pop, questa ondata di musica coreana che viene sostenuta dallo Stato. Molto interessante anche perché parla di amicizia e di capacità di trovare la propria luce anche quando passiamo dei momenti un pochino difficili.

0: Com'è che fa, se c'è qualcuno molto bravo a fare il di Michael Jackson è sempre, sempre gradito, però ancora più gradite sono le vacanze.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io appena finite, appena rientrata dalla scorsa settimana,
0: sì,
1: ferie in Sardegna.
0: Ehi.
1: Ed ora aspettiamo le ferie di agosto.
0: Ah, ciao a tutti. Hai capito? La Sardegna era l'antipasto praticamente delle vacanze. C'è chi dice invece fa un caldo infernale, Muva, a.k.a. mi suda anche l'anima. In realtà si sta sotto il gazebo privé con Radio Peter Pan a palla in cuffia. C'è chi dice si lavora fino a mercoledì, poi si vola a Minorca, quindi nelle Baleari. Molto bella, molto bella. A proposito di vacanze, c'è chi è in Croazia, ci manda la foto del mare e dice la vostra radio in FM arriva fino a Rovigno. Molto bene, questa è una bella notizia, questa è una bella notizia che possiamo accompagnarvi fin lì. Io, dice lei, prontissima a partire, prontissima per la settimana prossima in Puglia. Mi fermo nelle Marche e a settembre poi Stati Uniti. Allora, Stati Uniti, che mete hai? Gli Stati Uniti, si sa, sono grandi, per cui che mete hai all'interno della tappa americana? Per quanto riguarda invece l'Italia, io credo che se farò qualcosa, nel mese di settembre, fine settembre, giù di lì, probabilmente andrò qui in Italia, mi sono innamorato l'anno scorso dell'Umbria, chi mi segue da un po' lo sa, probabilmente si ritorna lì, non lo so.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
2: Allora, finalmente meno 10 giorni si va in ferie.
0: Oh, bene.
2: E quest'anno, dai, devo dire che mi vada Dio. Mi faccio una settimana con la mia migliore amica. Mm. A bomba.
0: Dov'è
2: e poi
0: bomba?
2: Mi faccio altri 5 giorni con il mio ragazzo. Spettacolo. Spettacolo.
0: Però non ci hai detto dove vai. Cioè, tu ci hai detto, vabbè, la domanda è dove andate. Stiamo cercando di capire le località preferite dai Peter Paniani e dalle Peter Paniane. Nel caso voi aveste già fatto le vacanze, potete fare gli advisor o le advisor, cioè potete dirci come è andata nel posto in cui siete andati a trascorrere le vacanze.

0: piena di curiosità legate a quel film che magari molti non sanno.
1: Tipo il trucco infinito, cioè per diventare The Mask, Jim Carrey ogni volta doveva subire 4 ore di sedute di trucco.
0: Molto faticoso.
1: Uno pensa, no, fare l'attore è figo, è facile, ma
0: dipende.
1: Mamma mia, neanche Alice Fassina si trucca 4 ore.
0: No, io ci metto 2 minuti e si vede anche il risultato. Dovrei metterci 4 ore, invece niente. Attenzione, perché ci siamo stupiti anche io e Fede. In effetti sbagliamo tutti. Tutti in Italia si ricordano la famosa battuta come
1: spumeggiante.
0: E invece no, il doppiatore dice sfumeggiante.
1: Aspetta, ci riprovo. Sfumeggiante.
0: Sfumeggiante, esatto. Adattando in realtà male in italiano, perché non vuol dire niente, l'inglese smoking. Perché la battuta era smoking, che hanno tradotto con sfumeggiante, però è rimasto negli annali spumeggiante.
1: Quindi ricorrenze certificate 29 luglio 2026, Fede e Alice hanno scoperto che la parola non è spumeggiante, ma è sfumeggiante.
0: Magari anche per loro. Altra cosa molto carina, avete presente che lui ha questi denti bianchissimi enormi? In realtà era una dentiera.
1: Davvero.
0: Doveva solo usarla nelle scene principali. In realtà lui ha imparato a parlare molto bene anche con questa dentiera gigante, quindi l'ha tenuta per tutte le riprese del film.
1: Sì, vabbè, tu hai detto cose carine. Sì. Parla delle cose buone.
0: Sì, no, al 393-7366-240 tutti si sono ricordati di un'unica cosa.
1: Quella lì.
0: Quella gnocca pazzesca, incredibile. Quella bionda, che non ero io.
1: Occhi azzurri.
0: Non ero io. Era il debutto cinematografico di Cameron Diaz.
1: Che secondo me in quegli anni ha fatto perdere le diottrie a tutti quanti.
0: Lei per ottenere la parte ha dovuto fare 12 provini. Glielo facevano loro, al primo, la prendevano subito.

0: dato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Sport.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive,

0: Ti hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
4: In my mind.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Siamo sempre noi, ma nella versione Summer Edition, come si suol dire, come dicono quelli bravi,
12: dove prendiamo i soldi ma non facciamo niente sostanzialmente.
11: Praticamente sì, una sorta di quattordicesima.
12: Nel mio caso non prendo neanche i soldi però. E quindi è un dos to es.
11: Se prendi zero comunque.
12: Esatto, esatto, esatto.
11: Allora ci siamo, ma riascoltiamo quello che è stato per così. Torniamo un po' al fresco?
12: Magari.
11: Dai. E allora ci riascoltiamo insieme la puntata del gennaio, quando eravamo belli, pronti per la prova costume. Oh, attenzione, perché ci ritroviamo tutte settembre per la nuova stagione.
12: Mi raccomando,
11: Buona estate.
12: Ciao.
11: Mica sei su casa, sempre pronti per voi. Anche in questo inizio d'anno, ancora sotto festività, si riparte come sempre con la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan. Ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 15 con Matteo Demo, Alice, DJ Maxwell, ma soprattutto voi pazzi che ci ascoltate.
12: Partiamo come ogni volta
13: salutando le due posizioni che ci abbandonano questa settimana.
11: No! L'artista più presente nel 2025 ci abbandona?
13: Ebbene sì, Armin van Buuren con Martin Garrix, Sleepless Nights.
11: Ciao ciao!
12: E salutiamo anche Ferry Kosten con Ruben Laronde e la loro Rise Up.
11: Ma subito partiamo in bombissima con la posizione numero 20, dove ci aspettano
13: Purple Disco Machine, Jake Shears,
11: Fire and Ice.

0: fatto tu un po' di pulizia qui a gennaio e lui ti ha ascoltato.
1: Sì, ma pulisce le robe che non vanno pulite.
0: Invece Purple Disco Machine, Jake Shears, Fire and Ice perdono appunto 6 posizioni, li abbiamo trovati in fondo alla classifica, alla numero 20.
2: Altra caduta vertiginosa, la posizione numero 19 dalla 13 dell'anno scorso, la troviamo appunto alla 19, Jonas Blue e Maliv

0: Stai ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate, anche se fa caldo però, devo dirlo. Age of Desire, Jonas Blu e Maliv, posizione numero 19, altra caduta verticale.
1: Colpo di coda invece per Gigi Dag con Prezioso, erano scesi alla numero 20, risalgono questa settimana alla numero 18 con Siamo Angeli.

0: E qui c'è del complotto, qua c'è del complotto, eh.
1: Diciamo che Maxwell ci ha ripensato.
0: Vedi.
2: Gigi Dag è prezioso. Siamo angeli, abbiamo appena ascoltato insieme la posizione numero 18.
3: Saliamo alla 17, dove perde una posizione solamente Perfect Pitch con Golden.

0: l'anno scorso.
1: Ok.
2: Aia, non bene per Yotto e Dahul, che già nel cambio d'anno perdono 4 posizioni.
3: A dicembre erano alla 12, a gennaio scendono alla numero 16 con Love Parade.

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate. Un tonfo.
1: Un botto di Capodanno. Quello loro, quello di Love Parade, Yotto and the Hall, scesi alla numero 16.
2: Alla 15 troviamo la prima new entry dell'anno che secondo
0: finalmente
2: me potrebbe andare nella classificona di fine anno per il 2026.
0: Vero, vero.
2: Loro

0: The Nicky, Dr. Funk, Castle in the Sky, posizione numero 15,
1: prima delle due new entry per questa settimana.
2: Ok!
3: Pollicione in alto.
0: Bella, bella, bella, bella.
2: Oh.
3: Saliamo alla numero 14 che guadagna 3 posti dallo scorso weekend. Parliamo di Tyga Medusa.
4: You gonna want me? I know.

0: I know. I know.
1: È smascherato così.
2: You wanna want me?
0: Oh! Almeno così dicono. Che Taiga Medusa alla posizione numero 14.
1: Siamo alla 13, dove abbiamo anche qui un crollo verticale.

0: punteggio che Charles B, posizione numero 13, mi perde ben 6-5 posizioni.
1: Sai fare bene i conti, veloce.
0: Cinque. No, 6, nel senso C6, sono 5 posizioni.
2: Sì, attenzione, perché c'è il barbatrucco per un Armin Van Buren che esce dalla classifica. Tac,
1: te ne entra un altro come new entry della settimana.
0: Io vorrei capire, Armin Van Buren con tutte queste produzioni quando dorme?
1: Non lo so.
2: Credo tanto quanto Max, cioè mai.
0: Mai.
1: C'è lui alla numero 12, novità. Ta, ta, ta, ta, ta.
2: Armin Van Buren con Sonic Samba nel Rising Star Remix.

0: ascoltando Mi Cassa Stu Cassa. Buona estate.
1: Beh, vabbè, che cos'è? E che cos'è? Sonic Samba nel Rising Star Remix.
2: Novità altissima, già la numero 12.
0: Questa cosa però me la devi spiegare. Tu hai sempre odiato Armin Van Buuren.
2: E adesso è diventato il tuo idolo.
0: Cosa è successo nel frattempo?
1: La droga, credo.
0: Saliamo alla posizione numero 11. Dove, attenzione, attenzione, squillino le trombe. Troviamo Tiesto and Force con Bring Me to Life.
2: Stabili.

0: alla posizione numero 11, quindi subito prima del
1: pausettina. Spoiler?
2: Spoiler?
3: È l'unica stabile della classifica.
0: Ok!
4: Fin qui tutto bene.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MyYoWord iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MyYoWord Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWord.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Bad Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Summer.
1: Buona estate da Mi Casta e Su Casta.
2: Mi Casta e Su Casta.
1: Ragazzi, ho fatto uno spoilerone che la gente non sapeva la pelle. C'è una nuova numero uno questa settimana per questa prima puntata dell'anno, quindi Armin van Buuren ha perso il primato.
3: Ha perso il primato, ma bisogna capire dov'è finito. Dalla 1 dell'anno scorso, boh, vediamo.
1: Intanto alla numero 10 perde 5 posizioni Kiki Future Baseline.

0: Si riparte così con la posizione numero 10.
1: Saliamo alla 9, dove guadagna finalmente una posizione che sale. DBF Freestyle Fanatic guadagna un posto rispetto allo scorso anno.

0: quest'anno 2026 mi guadagna.
1: Bravi, bravi.
2: Posizione numero 8.
3: Ospita un pezzo che è passato anche nel recappone di fine inizio anno di Mi Cassa Sto Cassa.
2: Parliamo di On Tune, Tai Woffinden con

0: Di posizione numero 7.
1: Alla numero 6 invece una salita vertiginosa, ben 9 posizioni dallo scorso weekend.
2: L'avevo detto io.
1: Dalla 15 alla numero 6.
2: L'avevo detto io.
1: Olive Eldens con Lady Hear Me Tonight.
2: L'avevo detto io.

0: bello tutto.
1: Bella lei.
0: Bella lei, ammazza.
2: Oh.
0: Brava Annalisa che arriva alla numero 5 con Esibizionista Figo Sound Remix.
1: Saliamo alla 4 dove? Eccolo lì. Troviamo Armin Van Buuren.

0: Set Me Free, Armin Van Buuren molla l'osso della testa della classifica e si stabilizza alla posizione numero 4, perdendo 3 posti rispetto allo scorso anno.
1: È cambiato tutto il podio, ma prima di scoprirlo insieme, recappino dalla 10 alla 4.
0: Posizione numero 10, Kiki, Put Your Baseline.
1: Alla 9, DBF con Freestyle Fanatic.
0: Alla 8, On Tune and Time Waffenden con Dupa.
1: Alla 7, Rick Anthony con Recapturing Matrix.
0: Alla 6, Oliver Heldens con Lady Hear Me Tonight.
1: Annalisa ad occupare la posizione numero 5 con Esibizionista nel Figo Sound Remix.
0: E chiude il recap Armin Van Buuren con Sasha e la loro Set Me Free.
1: Alla numero 3 di questa prima settimana dell'anno per Mi Cassa e Stu Cassa
0: c'è
1: CRW con I Feel Love.

0: dopo.
1: Scende dalla 2, arriva la numero 3.
2: CRW, I Feel Love, Mauro Picotto Remix.
3: Saliamo sul secondo gradino del podio.
4: Occupava la quarta posizione l'anno scorso, quest'anno lo troviamo sul secondo gradino, come dicevo prima.
3: Holly James con Monique.

0: incredibile, cominciamo il 2026 con la prima puntata dell'anno
1: con una nuova numero uno.
2: Ok!
0: Ben Nicky and York

0: Ma del resto, al 3-4 di gennaio,
1: cosa ci poteva essere al numero 1 in classifica?
0: On the après-ski?
2: No.
0: Troppo facile. On the snow?
2: No.
0: On the mountain?
2: No.
0: On the beach? Con Benny K. York, nuova numero 1.
2: Noi andiamo a farci un mojito intanto.
0: Un bombardino?
2: Ma dipende, se sei on the beach o on the mountains.
0: Noi ci ritroviamo qui fra 7 giorni, sempre il sabato dalle 14, sempre la domenica alle 15 con Matteo Demo, DJ Max
3: e Alice Fassina. Ciao, fate i bravi!
0: Ciao!
4: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martina.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Peter Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata?
12: Vieni a scoprirlo.
11: Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
15: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
16: Oh, Obi, tutto è possibile.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua

0: Jackpot.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
14: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Tra poco, All-in, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Sport. Peter Pan Impatto.
1: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila.

speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
0: Su Radio Peter Pan,
3: Peter Pan,
0: c'è All In.
3: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: ti dico una parola sola, vediamo se indovini, sia te Fede sia voi che ci ascoltate. Occhio,
1: Fumeggiante.
0: Ah, ti ricordi?
2: Certo che
0: questa base.
1: Il momento di fare casino. C-A-S-I. No, mi dispiace, la faccio.
0: Fantastico, fantastico. L'avete forse già riconosciuto tutti, si parla di The Mask. Perché ne parliamo proprio oggi? Perché oggi, come ricorrenza certificata, usciva proprio nelle sale il 29 luglio 1994.
2: 1994, quindi c'è un anno in più di me. Eppure, nonostante è uscito quando io ancora non ero nato, è un film di quelli cult.
0: Sì, assolutamente sì. Parla di un'antica maschera abbandonata vicino a un fiume che trasforma questo timido impacciato impiegato di banca in un supereroe simile però a un cartone animato con la battuta pronta, fatto dall'inimitabile
2: Jim Carrey.
0: Fantastico.
2: Però ci sono delle curiosità, perché in realtà questo nasce da un fumetto che si chiama Dark Horse.
0: Sì.
2: Però in realtà era un horror.
0: Esatto, nasceva da un fumetto horror, poi il regista Chuck Russell cambiò tutto ispirandosi ai cartoni animati di Tex Avery, quindi trasformando la violenza in delle gag un po' comiche, sai, un po' occhi fuori dalla testa,
2: sì,
0: un po' cartoon, ispirazione
2: perché
0: cartoon.
2: Prima, se tu ti mettevi nella versione originale questa maschera, diventavi un serial killer spietato, sanguinario, no? Però
0: sì,
2: insomma, la versione di Jim Carrey non mi sembra proprio così.
0: No, diventi un pazzo che fa di tutto, che cerca di essere un supereroe molto molto sopra le righe. Tra l'altro, curiosità del film, il famosissimo abito giallo indossato da Jim Carrey non è casuale, ma è lo stesso identico modello che Jim Carrey usava quando faceva il comico nei locali prima di diventare famoso.
2: Hai capito, eh? Quante curiosità. Tra poco vediamo altre, perché in realtà ci sono tante cose

0: vogliamo davvero continuare a far finta di niente?
1: Bravo Edo, volevo proprio cominciare l'intervento dicendo ma vogliamo continuare a far finta di niente?
0: Ragazzi,
1: benzina a 2 euro.
0: Mamma, diesel a 3 euro.
2: Ma che a 3 euro?
0: Il diesel è arrivato quasi a 4 euro praticamente.
1: Cioè, ma davvero, ma mi fa ridere perché ci sono periodi dell'anno in cui questa cosa qua l'accettiamo di buon grado, tipo questo. Cioè non c'è nessuno per strada che dica ma quanto costa, ma quanto costa? Altre volte la benzina va a 1,80 e siamo fuori di testa.
0: Allora ieri riunione del Consiglio dei Ministri e quindi si sono messi lì, hanno detto facciamo il taglio, no, facciamo lo sconto solo al diesel però.
1: Sì, esatto.
0: Perché è molto alto e lo facciamo fino al 6 di agosto.
1: Fino al 6 agosto.
0: Così poi la gente il 7 mi parte per le ferie e mi paga tutto pieno.
1: Vabbè, ho capito. Fino al 6 agosto taglio di 17 centesimi sul diesel.
0: Sul diesel. E noi che bella benzina?
1: Ma scusami un attimo, ma non era arrivata giusto qualche settimana fa, tipo 3 settimane fa, la notizia che diceva adesso la benzina ce n'è così tanta che costerà pochissimo? Cazzo, anzi cocazzo come diceva la nostra collega.
0: Ragazzi, vabbè, è un disastro.
1: Comunque
0: questo.
1: Se vi va di andare a fare un bel pieno con la benzina che costa tipo 1,4, a Livigno ci sono circa, puoi arrivare a risparmiare 40 euro.
0: Allora, 40 euro, vediamo se è fattibile per noi.
1: Ha uno status di zona extra doganale, certo. Quindi carburanti, alcolici e altri prodotti sono esenti da IVA e dalle normali accise.
0: Sto controllando quanto ci mettiamo noi da qui, ok? Per capire se conviene o meno, capito?
1: Stanno circa 70 centesimi sotto la nostra media.
0: Sì, no, ma quante ore?
1: Quanto ci mettiamo?
0: 102 chilometri andare, 302 tornare, dunque 600 chilometri.
1: Dovresti fare i conti.
0: Più o meno sono 60-70 euro di benzina.
1: Allora,
0: più
1: secondo me su due piedi non risparmio.
0: Mi sa che è meglio farla qui, purtroppo.
1: Su due piedi, secondo me.
0: Ho paura di sì, mi sa.

0: video della settimana. Dirà Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in.
1: C'è anche il prurimeteo per il weekend.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Sono della prurimeteo previsioni del tempo. Lei dove si è grattato oggi? Perché facciamo le previsioni in base al prurito delle persone, capito?
3: Ah, bene, all'orecchio sinistro.
2: All'orecchio sinistro, molto bene. Allora, prurito all'orecchio. Domani a Como pioverà parecchio, eh?
3: Meno male, meno male.
2: Ha capito? Molto bene, continui a grattarsi l'orecchio.
3: La ringrazio, molto gentile.
2: Grazie a lei della prurimeteo, buonasera.
3: Salve, buonasera. Pronto?
2: Sì, buonasera, mi scusi, la prurimeteo, sento un po' lei dove si è grattato oggi.
3: In mezzo alle gambe, lei?
2: In mezzo alle gambe?
3: Sì.
2: Molto bene, allora rimanga lì che le faccio le previsioni del tempo per domani. Prurito in mezzo alle gambe, domani a Cosenza ci saranno nuvole strambe. Grazie dalla prurimeteo, buonasera.
3: Pronto?
2: Sì, buonasera, la prurimeteo previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
3: Ma chi è?
2: È la prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
3: Sui coglioni.
2: Sei coglioni?
3: Non mi sono grattato, scusa, ma che sei stato in giro?
2: No, sono il coglionello maxo della prurimeteo previsioni del tempo.
3: Qualcuno che mi sta
2: piangendo. No, prurito ai coglioni, domani a Macerata arriveranno lampi e tuoni. Grazie dalla prurimeteo, buonasera.
3: Grazie.
2: Salve, salve.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter
1: Pan. What? Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata.
13: Vieni a scoprirlo.
12: Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Su Radio Peter Pan,
18: Peter Pan,
17: c'è All In.
18: All In.
17: Il meglio della settimana di Radio Peter

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Per circa un mese abbiamo chiamato e cercato gli amici di Clout per far sì che ci invitassero a provare il curling, sì, e non ci hanno cagati di striscio.
2: No, infatti, proprio. Siamo anche molto dispiaciuti da, sì, questo, perché insomma
1: adesso puntiamo tutto sull'ultimate frisbee, che siamo andati un po' a leggerci come funziona.
2: Io guarda, allora Edo ha cercato il regolamento, sì, io ho guardato i video e dai video sembra meraviglioso.
1: Si gioca 7 contro 7 su un campo di 100 metri per 37 metri, non si può camminare con il disco in mano, quindi quando lo ricevi devi star fermo e puoi usare solo il piede per far perno come nel basket e lo passi. Il punto viene segnato se un giocatore riceve il frisbee, ok, che viene lanciato da un giocatore, quando è nell'area della meta.
2: Ok.
1: Quindi bisogna, è una sorta di, da una parte un po' di rugby, dalla parte un po' di basket.
2: Allora io forse ho cercato la cosa sbagliata, ho trovato il regolamento che era praticamente uno ti lancia il frisbee, tu devi saltare e prenderlo con la bocca.
1: Con la bocca.
2: E poi riportarglielo indietro più velocemente possibile.
1: No, quello era un altro frisbee.
2: No, ho sbagliato.
1: Hai guardato altri video, non
2: porca
1: lo so.
2: Miseria. Vabbè. Allora, in che sport è forte la vostra città, il vostro paese? Giustamente ce ne sono alcuni che sono un po' rinomati proprio, come per esempio Conegliano, Limoco Volley,
1: certo,
2: di cui siamo parte assolutamente, oppure la salute di Livenza, fortissima, a Briscola,
1: mamma mia,
2: ci hanno detto
1: no, lo sappiamo per certo.
2: Ci sono altri paesi che sono molto forti nel guardare i cantieri, cioè
1: Milano molto forti con tutti i cantieri che abbiamo in questo periodo,
2: E poi questa è molto interessante perché è quasi meccanico come sport. A Zanè, siamo in provincia di Vicenza, sono forti nello sport in cui si piega solo un braccio e si porta all'altezza della testa e tipo non sto parlando dello sport freccette,
1: perché in quel caso è al contrario, dalla testa vai verso,
2: no, bisogna avere tipo un bicchiere in mano, poi si piega il braccio verso la bocca e si versa il bicchiere dentro la bocca,
1: ma non sarà mica lo sport del

0: adesso abbiamo la rubrica della torre di controllo.
1: Lo sfogatoio di Interban.
2: Pronto?
3: Inter kebab, inter kebab, comandante, mi riceve?
2: Sì.
3: È la torre di controllo di Inate, siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso è la A3, passo.
2: Servizio Fiat, Vantagliello.
3: Ah, lei è un meccanico?
2: Sì.
3: E perché risponde alla radio? Vi passa il comandante?
2: Ah, questa è casa mia, è la mia officina.
3: Ma su che frequenza è, comandante?
2: Io sono Vantagliello, sono. Sono in officina Fiat a lavorare, ho risposto al telefono che squillava.
3: Ma lei è autorizzato a rispondere alla radio?
2: Ma scusi, vorrei sapere chi è dall'altra parte che mi chiama.
3: Ma è la torre di controllo di Inate, comandante?
2: No, io non sono la torre di controllo, che è un'officina autorizzata Fiat.
3: Inter kebab, mi riceve?
2: C'è qualcosa che non inquadra, scusi, eh. Io le sto dicendo che questa è un'officina autorizzata Fiat, che ha fatto il numero di telefono.
3: Quindi lei è un meccanico?
2: Io ho detto prima che sono un meccanico di auto.
3: E allora perché risponde alla radio, scusi?
2: Ma questo è il mio telefono. Ma se lei io ricevo una chiamata, poi faccio sapere dall'altra parte chi c'è, mi scusi,
3: Mi passi il comandante?
2: Io la saluto. Pronto?
3: Inter kebab, comandante, mi riceve?
4: Ma cosa cazzo stai dicendo tu? Cosa stai dicendo? Chi sei tu?
3: Temperatura al suolo 12 gradi, temperatura di rugiada 3 gradi, passo.
4: Ma che deluce a 4 gradi?
3: Comandante?

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Questa trasmissione fa proprio schifo. Ho cambiato stazione radiofonica, okay, perché non si possono rovinare tutte le canzoni con questo. E ho cambiato stazione e sono andata a Radio Maria. Fate schifo.
2: Senti, Andrea Nordio, approfitto del fatto che tu sia qui.
3: Sì, ogni volta che arrivo comunque stai litigando con qualcuno.
2: Ma vabbè, ma questa era finta. Questa era finta come il wrestling.
3: Va bene, va bene.
2: C'è una questione.
3: Sì.
2: Voglio rubarvi una notizia. Dato che voglio rubarvi una notizia, voglio che tu sia qui mentre la racconto.
3: Maledetto.
2: Voi parlate sempre di tendenze, no? Sì. C'è una nuova tendenza che in realtà riguarda tutte le generazioni, ma in particolare la Gen Z. Io non conoscevo questa cosa, ma ne parla il Fatto Quotidiano. I profumi sono belli, noi siamo tutti profumati in radio,
3: ci
2: vero?
3: Ci piacciono i profumi, sì.
2: Siamo, cioè, proprio tipo il direttore è il capostipite.
3: Poi lui... c'è subito dopo c'è Salvo Gagliano che come entra per 5 minuti in radio sta tutta la radio sta
2: sopra. Poi anche Andrea Nordio stesso, c'è cioè, no, gente che quando
3: adesso
2: passa
3: adesso sto usando l'acqua corpo.
2: Rocky è pazzo per i profumi.
3: Rocky è pazzo.
2: Gente che, che passa e lascia la scia. C'è un profumo che va molto di moda, io non lo conoscevo. Se arriva dalla Francia, Parfum de Marly, anche se poi è stato presentato a Dubai e insomma le star l'hanno lanciato, ma la Gen Z leggo che fa proprio la colletta per prendere questi Parfum de Marly e lo prendono tutti insieme per metterselo.
3: No.
2: Sono andato a cercare il costo e allora ho detto ok.
3: Ecco perché.
2: Per 30 ml 180 euro.
3: Vabbè, guarda, ti dirò.
2: Per 75 ml 192,90.
3: Ma quella è la tacca.
2: Ma io spendo 80 euro in meno. Sui 100, 110 più o meno.
3: Vabbè, ci sono sta, tanti, ci comunque sta, però la particolarità di avere un profumo non è quella di averla solo te in quel gruppo di amici, quel profumo lì.
2: No.
3: Ma cosa no? No. Tutti uguali.
2: Sì.
3: Ma che schifo.
2: Guarda, dai, adesso ci abbracciamo e mischiamo i nostri profumi.
3: Fallo con Rocky.
2: No.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Questi due sono inseparabili.
2: Ma chi? Dove?
1: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
2: Una coppia sfiziosa.
1: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
3: Alì, migliora la vita.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
8: Delle pulizie che quita lo bicchiere della gente che non llega.
9: Svetlano
8: limpia los baños que están lejísimos.
9: Ehi,
8: yepa.
10: El flow latino, baby.
9: Ehi, mamma, c'è il flow latino che sta partendo.

0: Ma che bel modo di cominciare questo.
1: Mejor che nunca.
0: Cavalcando.
2: Bien rico.
0: Cavalca. Sul cavallo. Sigla, dai. Sigla.
3: Che lo che estamos rulai. Llegó el Miami, baby.

0: díselo, díselo a la gente chismosa, díselo.
1: It wasn't me.
2: Me equivocaron de color, creo yo.
1: Estamos pronti.
0: Me volví Michael Jackson.
2: Más vivo que nunca. Michael Jackson.
1: It wasn't me.
0: It wasn't
2: exacto,
0: me.
2: Sì, Shaggy.
1: Sbagliato, sbagliato. Wrong aim.
2: Va bene, va bene.
1: Bersaglio sbagliato.
0: Molto male.
1: Allora, benvenuti al Flow Latino del Miami. Lo dico con

0: dalle 5 alle 6, poi ci sono le repliche, ma soprattutto c'è il Miami dal vivo, che è la crew che sta trasmettendo su questa emittente che è Radio Peter Pan.
1: Rapira.
0: È l'età, ragazzi. Anche il caldo, la palestra, tutto. Niente, volevo dire che il prossimo appuntamento dal vivo col Miami, perché è questo quello che facciamo, suoniamo dal vivo, sarà l'8 di agosto a Bagheria Palermo.
1: Bellissimo!
0: E oltre a suonare dal vivo, suoniamo anche qui in radio.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Oggi iniziamo Jamaica.
1: Beh, teniamo il tempo, però mi gusta essere mood.
0: Quando la Giamaica incontra l'America Latina, che poi è tutto uno.
4: È tutto uno, tutto mondo.
0: Però lei ha originato Sista Nancy.
1: Ah!

0: Sì, è così. Quanti remix han fatto di sto pezzo?
1: Non sé, l'ultimo lo hizo Hugel y está bueno también, pero sí. ¿Qué falta, eh? ¿Qué falta?
2: Es toda la salsa. Falta solo que lo tiren no sé dónde.
1: En lírica, ¿en qué?
2: En lírica.
1: En ópera.
2: En ópera.
0: È la versione con i. Come si chiama l'affare tipo col piano che si suona davanti al petto? La fisarmonica.
1: Una eslovena sarebbe.
0: Una versione.
2: Balkan.
0: Una versione. Ghetto per i vecchi.
2: Ecco.
0: Una versione ghetto per i vecchi che la fanno.
2: Suoniamo in sacra anche.
0: Esatto. Oggi il mood è così. Questo è l'originale flow latino del Miami e sei su Radio Peter Pan.
1: No, vamos a decir los nombres de las canciones todavía. No, no.

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, alle scuole medie da noi
2: sì.
1: Si fa... Madonna, che coro! Si fa il coro, no? Okay. Almeno si faceva, non so che cazzo fanno adesso.
3: Ok.
1: E era chiamato il coro delle voci bianche.
3: Ok.
1: Non lo so, penso che riguardi il fatto che siamo, che eravamo piccoli.
2: Però sono bien loco.
1: Esatto.
2: Está bien, va conmigo eso. Porque cuando yo estaba en la escuela, estaban todos los blanquitos y era la única mosca. ¿Y qué van a decir? Y esa lo que era, no, esa sí no va.
1: Chissà se ancora si chiama il coro delle voci
2: bianche.

0: È una frutta.
1: Ah, ok, ok. Ah, sembra tipo un lime.
0: Sì, però tiene un molto grande.
1: Ah, ok, ma è dolce?
0: No, è acido.
1: È aspro.
0: È buonissimo.
1: Tipo
0: è
1: un lime.

0: Dale, stop. Dale.
1: Si no hay ni luz en Cuba, ¿qué vas a hacer?
2: Quédate. El Miami vuelve después de la promo.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Pan Impatto.
9: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
18: Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: quello che vuoi perché a noi è concesso.
1: Latino.
0: Non è una cosa da poco.
2: No,
0: cioè,
2: no, tantissimo.
0: Dobbiamo
2: moltissimo.
0: Assolutamente ringraziare Radio Peter Pan, la direzione artistica, cosa che non abbiamo mai detto.
3: Claro.
0: Perché abbiamo carta bianca. Noi nelle nostre ore possiamo suonare quello che vogliamo.
2: E casi decir también lo que queremos. Casi.
3: Vale. Quando mettiamo un pip.
2: La grosseria sono concessa, dale.
0: Sì, se io fossi cattivo e fossi dall'altra parte della radio, direi: ah, ma perché suonate anche il pezzo di Shakira che vi fa cagare allora?
2: Sì.
0: Non ci obbliga nessuno, noi lo mettiamo perché in quel momento la vibe ci ispira di suonare quella roba lì.

0: Ogni suono nella mia testa, ma immagino anche nella vostra, è un'immagine.
1: Claro.
2: Sì, avesse sì, sì.
1: Sì.
0: Cioè tu immagini
3: Flow Latino.
0: Un suono, sì. Immagini un suono e immagini anche dove starebbe bene questo suono, almeno a me capita.
2: Sì, sì. A me a veces, non sempre, a veces.
0: Per esempio, il pezzo che abbiamo appena suonato, di Bele,
1: sì.
0: Starebbe benissimo in un ciringhito alle 5 del pomeriggio. Sì. In sottofondo mentre cominci a berti la prima birra fresca.
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E vedi belle cose che passano sulla spiaggia camminando.
0: Nello specifico?
2: Lo vuoi comprare?
1: Sì, l'ho pulito, coglio. L'ho pulito.

0: Jackpot.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume.
8: Breaking news.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Forever Fun, Forever Summer. Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
5: tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
5: Tanta roba.
6: Bentrovati amici, il primo sabato di agosto e la prima classifica di tanta roba con Monica Morgan da sola. In realtà con me c'è tutta la mia squadra in regia, Andrea De Luca e Thomas Menegazzi. La nostra Auri è partita per Ibiza, chissà se torna. Salvo Gagliano è partito per le ferie, chissà se torna. I Remis hanno voluto dare il loro contributo, meno male almeno loro. Quindi la classifica ce l'abbiamo, raga, 20 canzoni da ascoltare in questa oretta di tanta roba, l'unica, sola, vera classifica di questa radiostazione, con tante notizie e anche tante canzoni nuove. Partiamo dal numero 20, l'amico DJ Matrix con Stesso posto, stesse sagre.
5: Tanta roba!
0: Tanta roba!

Ma sono soprattutto uomini, non vedo Menegazzi e De Luca ballare, non vi vedo che fate quella roba con gli addominali così. Però meglio che non lo facciamo, ok? Lo facciamo la prossima volta, andiamo alla 16, Sad Girls.

Un bel sodalizio artistico, seconda volta tra queste due artiste nel corso del 2026. Loro già erano state insieme perché lei, Peggy Guo, aveva fatto un remix di Where Do We Go di Ayra Starr, che era uscito all'inizio di quest'anno.

scende di un posto. E alla numero 11, raga, nuova entrata più alta della settimana per la regina totale. Stiamo parlando di Madonna, che arriva con un pezzo prodotto con un sacco di personaggi pesantissimi, compreso anche Lou Reed, quindi tantissima roba. Hanno campionato Walk on the Wild Side, storico classico del 73. Sono usciti direttamente in prima posizione della classifica Airplay in Italia. Nel Regno Unito, primo brano di Madonna in 18 anni a essere inserito direttamente nella prestigiosa A-list di BBC Radio 1. La canzone è anche una delle 6 tracce centrali del progetto visivo Confession to the Film, diretto da un collettivo, ed è diventato virale per una celebre coreografia ambientata in un bagno pubblico, con cameo di super ospiti come Kate Moss e Benedict Cumberbatch. Quindi, raga, tanta roba. Desseteria, perché? Perché è il nome di un nightclub di New York che ha dominato

0: E proprio lei, la più alta e nuova entrata di questa settimana a chiudere la prima parte di Tanta Roba. Torniamo tra poco.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Nostalgia, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Peter Pan Impatto.
14: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
15: Silhouette donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
17: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
19: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Caldana Europe Travel. Specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
22: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
0: Ben collegati amici di Peter Pan, questa è Tanta Roba, il vostro weekend, la vostra classifica, le vostre 20 canzoni le più belle della settimana. Monica Morgan ad accompagnarvi al decimo posto, adesso con One Republic e In Red.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Anna in posizione numero uno di Tanta Roba su Radio Peter Pan con Monica Morgan. Un grazie ad Andrea De Luca e a Thomas Menegazzi in regia e remix per aver, come sempre, scritto questa bellissima classifica. Salutiamo Lauri Mazzetti, che è con le ciabatte al sole ad Ibiza e che ciabatte, ragazzi. E Salvo Gagliano, che ha le ciabatte al sole in Sicilia, ma è meglio non vederle. Ciao, raga!
2: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
8: Qual è la coppia perfetta?
9: Io e te.
8: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85

0: politica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false, dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località. Attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Il caldo torrido non molla la presa, temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio: secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA: si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
6: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima.

0: non si può sapere cosa c'hai. Sono tornato da Ibiza, più che sono tornato sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai scritto. 4 giorni non mi hai scritto mentre
0: eri. Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona. Lì non ci sono orari, no? Si perde la cognizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino.

0: fun?
1: Voglio provare a essere povera per un giorno.
0: Ma sì?
1: Sono stufa di essere povera tutti i giorni.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Cosa vuoi nella vita?
2: Ora vorrei solo due cose: guadagnare soldi e perdere peso. Però sto solo perdendo soldi e guadagnando peso.

è uscita la classifica dei 10 DJ più ricchi del mondo. Al decimo posto Martin Garrix, al nono posto Afrojack, all'ottavo posto deadmau5, al settimo posto Diplo, al sesto posto Skrillex, al quinto posto The Chainsmokers, al quarto posto Steve Aoki, il podio terzo posto per Tiesto con un patrimonio di 170 milioni, al secondo posto David Guetta con un patrimonio stimato di 200 milioni e al primo posto non poteva che essere lui, Calvin Harris, con un patrimonio di 300 milioni di dollari.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Make Your Day.
1: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
2: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
1: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo alla Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
2: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
1: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
2: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba? Che bastardo, anche questa volta mi ha fregato.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Peter Pan Impatto.
10: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Vois e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Merda. This is a TikTok show com Matteo B. TikTok show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok show su Peter Pan con Matteo B. TikTok show. Make your day.
1: Tu pensa che c'è gente che pubblica sui social e pensa che 15 like sono pochi? Ah sì, immaginati 15 persone che ti rincorrono e iniziano a picchiarti per strada. Ti sembrano pochi adesso? Continua a postare!

Io vorrei incontrare per la strada ora uno di quelli che dice no, ma l'estate è meglio che d'inverno, perché d'inverno piove, fa freddo. Ho capito, fa freddo, ma se è freddo ti copri. Ma d'estate che cazzo fai, eh? Oltre a spogliarti, cosa puoi fare? Ti visezioni, ma cosa vuoi fare? Ma non vedete il caldo che è? E tutti i giorni qui che parlano dei cambiamenti climatici, e l'anno sempre più caldo, le notizie tutte sempre, tutti i giorni sul caldo, che mi fanno salire ancora di più il caldo a me queste notizie qui. Basta, per favore, i cambiamenti climatici ci sono, può darsi, io non sono uno scienziato, non lo so, ma l'Italia non è più uno stivale, è un infradito. Davanti a casa mia una volta ci facevano il mais, c'erano tutte le pannocchie, ora sono già tutti i campi di popcorn, sarà caldo. Amico.

0: Amore, ho prenotato una vacanza con i bro.
1: Ah, che bello, dove andiamo?
0: Ma chi?
1: Noi e i bro.
0: No, ma è una vacanza tra bro.
1: Beh, io non sono a bro.
0: No, amo, tu non sei una bro, scusa.
1: Ah, no? Vabbè, e dove andreste?
0: No, no, chi andreste? Abbiamo dato l'appunto, è sicuro.
1: No, niente è sicuro, solo la morte.
0: Andiamo a Formentera.
1: Ah, bella Formentera, no?
0: C'è pure il gruppo Fomentati per Formentera.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Ma a me spiegate come cazzo fanno quelle persone che tu gli dici: Luna, che famo, andiamo a mangiare una cosa? No, io ho già pranzato, ho mangiato una mela. Scusa, non ho capito, una mela? Ma c'era il maiale attaccato dietro, era la mela della strega di Biancaneve, te si mangiate pure loro. Che vuol dire una mela? Fammi capire, io se lancio una mela dentro lo stomaco mio, è tipo quando lanci in polla alligatori per fargli capire che sta arrivando il pranzo, gli dici, oh, dai, preparate che mo scarichiamo.

capito il perché la gente quando deve trovare parcheggio abbassa la radio. Cioè, come se l'intensità del volume influisse sul fatto della probabilità di trovare parcheggio o meno.

0: scherza mai, non balla mai, invece con lei lì lo fa. Adesso l'ha detto a inizio programma che gli stai sul cazzo, che non te ama più, che forse non ti ha mai amata. Ma anche se non l'avesse detto, ti ha portata in un programma dove lui sta in mezzo a 13 donne tutte col culo de fuori, ma secondo te te ce porta e ce va perché se vuole mette in mezzo a loro a dargli consigli sul make up oppure su come piastrasse i capelli? Oppure che nervi quando al falò gli fanno vedere lui che palesemente confessa un tradimento e lei lì con ste cuffie che guarda il video, no, ma che cosa stai dicendo?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: social web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Accendi subito l'aria condizionata.
2: Io la gente che ama l'estate la manderei in terapia.
3: Odio l'estate perché non te puoi togliere la pelle, nemmeno l'ansia sociale.
2: Ma questi che corrono d'estate, ma dove vanno? A Lourdes.
3: L'estate mi piace, quando finisce.
2: Mi sono messo il deodorante pure nell'anima.
3: C'è chi ama l'estate, io ancora c'ho il trauma da sabbia nei mutande. Ho 40 gradi, ho perso la pazienza, il deodorante ha voglia di vivere.
2: Io odio il caldo, il sole mi guarda e mi dice, vediamo se oggi muore.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.

0: say which way.
1: In my mind.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Peter Pan, meteo.
4: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale anche al nord Italia. Continuerà nei prossimi giorni questa fase molto calda, con temperature domenica pomeriggio ma anche in avvio della prossima settimana che in pianura padana oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Solo in montagna, Alpi, Prealpi e poi zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, domenica entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore, altrove invece cielo sereno, poco nuvoloso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre

0: studi online e se ti iscrivi ad agosto hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Alla discoteca.
1: Radio Peter Pan.
2: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento
1: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
2: Domenica.

0: Sport.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla festa dell'Assunta Ledwell Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Alla discoteca.
20: Radio Peter Pan.
21: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
22: Da questo momento, il suono della
23: Capannina Beach.
22: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
21: Domenica.

0: era il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco Cine Disco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
2: What?
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
0: Peter Pan Impatto.
6: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià, una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte, sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Festa di Sanfermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a Sanfermo, Redondesco, Mantova.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
14: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
0: DJ Maxwell presenta Cine Disco.
15: Cine Disco.
16: E tu chi saresti?
17: Chiamami Iena.
18: Io ti spiace.
0: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
17: Il film sta per cominciare.
0: Cine Disco su Radio Peter Pan.
16: Aiuto!
0: Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac. Living Voice. Alice Fassina.
19: Hunter Adams è un uomo adulto profondamente depresso.
7: È difficile descrivere cosa provassi allora.
2: Immaginatevi di camminare per giorni in un turbine di neve, senza neppure accorgervi di camminare in tondo. La pesantezza delle gambe nei cumuli, le vostre grida che scompaiono nel vento, con la sensazione di essere piccoli e immensamente lontani da casa.
19: Svuotato interiormente e incapace di trovare un senso alla propria vita.
2: La bufera

0: interna spontaneamente suicida. Mettilo col dottor Prack.
1: Va bene.
2: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Living Voice. Alice Fassina.

0: su Radio Pizza e Panna. Patch Adams, un film di Tom Shadyac. Cinedisco, Cinedisco,
1: Cinedisco, Cinedisco.
0: A tempo di DJ Maxwell.
2: Durante il ricovero entra in contatto con diversi pazienti e, quasi senza volerlo, scopre di avere una dote speciale. Riesce ad avvicinarsi agli altri con spontaneità e a comprenderli, a farli sentire visti.
3: Sì, vedi quello che nessun altro vede. Vedi quello che tutti gli altri scelgono di non vedere, senza paura, conformismo o pigrizia. Vedi il mondo intero come nuovo, ogni giorno.
2: Hunter comprende che il vero problema non è solo la malattia, ma il modo in cui le persone vengono guardate, spesso come casi clinici, mai come esseri umani completi.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Living Voice. Patch Adams. Alice Fassina. Alice Fassina.
1: Hunter inizia così ad usare l'umorismo, l'empatia e l'immaginazione per entrare nel mondo degli altri pazienti, aiutandoli a sciogliere ansie e difese.
2: Scomparsi. Credo si possa andare in bagno, Rudy. Andiamo. No, troppo rischioso. No, non quando hai...

0: questo. Un bazooka. Sì.
1: È in questa fase che matura una rivelazione decisiva. Vuole diventare medico.
2: Ieri sera con Rudy ho creato un contatto con un altro essere umano. Non mi basta però. Voglio studiare le persone, aiutarle a risolvere i problemi che hanno.
3: È quello che faccio io.
2: Sì, ma lei è negato.
1: Non per prestigio o carriera, ma per alleviare la sofferenza umana in un modo più profondo e autentico.
4: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac.

0: film. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Uscito dalla clinica psichiatrica, Hunter decide di cambiare vita e si iscrive alla facoltà di medicina in Virginia.
2: Ma non per essere scortese, ma non sei un po' vecchiotto per cominciare l'università?
3: Patch Adams.
2: Mitch Roman, Georgetown University.
1: Fin dai primi giorni all'università emerge immediatamente il contrasto tra il suo modo di vedere la medicina e quello dell'istituzione accademica.
4: La nostra missione qui è addestrare rigorosamente e spietatamente l'umanità che c'è in voi e fare di voi qualcosa di migliore. La nostra missione è fare di voi dei medici.
1: Il college e l'ospedale universitario sono ambienti severi, gerarchici, freddi, fondati sulla disciplina e sulla distanza tra medico e paziente.
3: Qui non vedremo un solo paziente fino al terzo anno. Tu perché vuoi fare il medico?
5: Voglio aiutare, avere un rapporto con le persone. Il medico interagisce con la gente quando è più vulnerabile. Oltre alle cure mediche, offre anche speranza e un consiglio. Ecco perché amo l'idea di fare il dottore.
1: Gli studenti sono addestrati a rispettare regole rigide, a mantenere un distacco professionale quasi assoluto e a considerare il malato soprattutto come oggetto di studio.
5: Il punto è che per diventare medici dobbiamo curare il paziente oltre che la malattia. Dobbiamo tuffarci nelle persone, navigare nel mare dell'umanità, mare dell'umanità, mare dell'umanità, mare dell'umanità, mare dell'umanità.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film, al tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina.

0: Cinedisco. Un film. Tempo di DJ Maxwell.
1: Hunter però non riesce ad adattarsi a questa impostazione. Si distingue subito per il suo comportamento anticonvenzionale, il suo spirito irriverente e il rifiuto di accettare che la competenza tecnica basti a curare davvero qualcuno.
2: In Nuova Zelanda hanno trovato un nuovo uso per le pecore.
3: Cioè?
2: La lana!
3: Tu mi fai morire! Mi fai morire! Ti adoro! Non fare quella faccia, anche tu mi piace un macello!
2: Oh, macello! Macello, hai fatto la battuta!
1: Proprio all'inizio del percorso universitario riceve il soprannome di Patch, che da quel momento sostituisce quasi completamente il suo nome.
0: Cinedisco.

0: Un film al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.
1: Patch stringe amicizia con alcuni compagni di corso. Tra questi c'è Karen Fisher, una studentessa intelligente, sensibile e idealista, che appare subito diversa dagli altri.
2: Oca, Arpia, scegli pure la definizione che ti disgusta di più.
3: Ah, dai,
2: però, passa parola, non mi interessa uscire, né avere una storia, ma solo studiare.
1: Tra Patch e Karen nasce un'intesa progressiva fatta di confronto, ammirazione reciproca e tensione emotiva.
2: Senti, grazie per avermi portata con te, Patch. È stata una cosa divertente. Buonanotte.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce, al tempo di DJ Maxwell.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Nel frattempo, Patch entra presto in conflitto con Wildcott, il preside della facoltà, figura autoritaria che incarna l'idea tradizionale della medicina.
2: Ho anche saputo che è una vera passione per la professione medica, Hunter.
3: Patch.
2: La verità però è, Hunter, che la passione non forma medici. Io formo medici. Siamo intesi.
1: Ogni gesto del protagonista, la sua tendenza a parlare con i pazienti come persone, a usare l'umorismo, a trasgredire procedure che giudica disumanizzanti, viene visto come una minaccia.
3: Sì, signore, ma non ritiene
2: che sarebbe... I nostri metodi sono il prodotto di secoli di esperienza. C'è una ragione per tutto. È il mio ospedale. Vengo a sapere qualunque cosa vi accada.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera, Patch Adams, un film di Tom Shadyac.
1: Uno dei primi grandi punti di svolta avviene quando Patch, ancora studente dei primi anni, decide di entrare di nascosto nel reparto ospedaliero per parlare con i malati.
2: Chi c'è in quella stanza?
3: No, no, non ci pensi nemmeno, le stacca la testa a morsi.
4: Il signor Davis, cancro pancreatico.
2: Quanto ha da vivere?
4: Più di lei se entra lì dentro. Quindi le consiglio di stare alla larga.
2: Sì, signora.
1: Qui sperimenta concretamente il suo metodo. Si avvicina ai pazienti senza superiorità, li ascolta, li fa ridere, improvvisa gag.
4: Ehi, a che anno è?
1: Mette da parte il linguaggio tecnico e si concentra sul loro vissuto. La sua intuizione è semplice ma rivoluzionaria.

0: abbiamo un diabete a insorgenza giovanile con scarsa circolazione e neuropatia diabetica. Come potete vedere, queste sono ulcere diabetiche, con linfodema e segni di cancrena. Domande?
1: Qualche osteomielite?
0: Nessuna visibile, comunque non è definitivo.
1: Terapia?
0: Per stabilizzare il glucosio, considerate gli antibiotici. Forse un'amputazione.
1: Come si chiama? Stavo solo chiedendo come si chiama la paziente.
0: Marjorie.
1: Ciao, Marjorie.

0: Cinedisco. Cinedisco. Questa sera Patch Adams.
1: Celebre è il momento in cui Patch, vestito in modo buffo e improvvisando giochi, cerca di strappare un sorriso ai bambini ricoverati.
2: Ciao! No, perché mi dicevano tutti che ero grasso e allora mi sono messo un po' a dieta, ho esagerato? Sono pelle e ossa.
1: Per lui ridere non significa banalizzare la sofferenza, ma restituire per un istante dignità, sollievo e vita a chi sta male.
2: In un sistema perfetto, perché ci si riferisce ai pazienti con la malattia, a quell'interessante caso di cancro e non con il nome?
1: Da queste esperienze ricava una convinzione ancora più salda. La medicina deve essere accessibile, affettuosa e umana, non intimidatoria.
2: Diciamo che un medico si lasci coinvolgere da un paziente, che gli può succedere? Cosa fa? Esplode? No, chi ha inventato queste regole? Anche certo Ippocrate no, io credo.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac. Living Voice.

0: Non ho tempo per queste cose.
1: Scusa, non volevo impedirti di studiare.
0: Via.
1: Però penso che essere un medico non sia solo sapere a memoria dov'è l'arteria ventricolare.
0: Me ne frego di quello che pensi, ho l'esame di biologia. Non so quanto tu l'abbia notato, ma il nostro corso è di 163 studenti, di cui 8 donne. 8. Sono stata costretta a sgobbare per entrare qui e dovrò sgobbare di più per restarci. E non mi va di buttare via del tempo prezioso sulle tue frivole teorie di bontà. Sono qui per studiare medicina. Punto e basta.
2: Patch Adams torna dopo la pubblicità.
3: Sport. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
15: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.
21: Questo stravolge completamente il mio punto di vista.
0: Era molto più comodo pensare a te come a un idiota.
1: Ah, non è ancora detto.
10: Karin, pur mantenendo un'iniziale riservatezza, si lascia coinvolgere dal suo entusiasmo e dalla sua visione.
0: Quello che hai fatto è stato molto carino, lo ammetto.
1: Ma guarda, stai perdendo pezzettini di ghiaccio.
0: Non sei mai serio tu, eh?
1: No, sono anni che ci provo, ma non è cosa per me.
10: Insieme iniziano a immaginare una medicina diversa da quella universitaria. Una pratica costruita sulla prossimità, sull'accoglienza e sul rifiuto delle barriere sociali ed economiche.
1: Questo sarà il primo ospedale divertente del mondo, in un edificio del tutto privo di forma. Useremo l'umorismo per curare sofferenza e dolore. Medici e pazienti lavoreranno fianco a fianco alla pari. Non ci saranno titoli né superiori, arriveranno da tutto il mondo per realizzare il sogno di essere di aiuto al prossimo. Sarà una comunità dove la gioia è uno stile di vita, dove imparare è l'ambizione più alta, dove l'amore è il principale obiettivo. Hai scritto tutto?
0: Sì, non testualmente, ma nel complesso la follia è il tap.
21: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Living Voice. Alice Passina.

0: su Radio Peter Pan. Peter Pan. Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac. Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. A tempo di DJ Maxwell.
1: A questo punto Patch compie un altro passo decisivo. Con l'aiuto di amici e compagni individua una grande casa mal ridotta in campagna e la trasforma progressivamente in una sorta di clinica alternativa gratuita.
2: È bellissima.
3: Sono 60 ettari e oltre di foresta naturale. La grazia di 7 ruscelli, la forza di 2 cascate. Che altro dire? Qui sorgerà il Gesundheit Institute.
1: Il luogo diventa il simbolo del suo sogno. Un ambiente aperto a chiunque abbia bisogno, senza discriminazioni, senza tariffe, senza la rigidità burocratica degli ospedali tradizionali. Lì i pazienti non vengono trattati come numeri o patologie, ma come individui completi, accolti in un clima di rispetto, ironia e solidarietà.
0: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams.

0: film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Intanto, nel percorso universitario, Patch continua a scontrarsi con i limiti del sistema. Gli insegnanti e i superiori spesso lo richiamano, lo puniscono o lo umiliano per i suoi comportamenti fuori schema.
2: Ma si può sapere perché mi considera una tale minaccia?
3: Perché ciò che lei vuole è che noi ci abbassiamo allo stesso livello dei nostri pazienti. Vuole distruggere l'oggettività. Tutto per un suo sistema idealistico basato sull'amicizia che le consenta di superare il suo senso di inadeguatezza.
1: Tuttavia, i pazienti reagiscono positivamente al suo approccio e questo alimenta la convinzione del protagonista di essere sulla strada giusta.
4: Ho anche una fonte che mi ha informato che i suoi lazzi hanno migliorato la qualità della vita dei pazienti. Si lamentano meno, assumono meno medicinali e quello della 305 non tira una padella a un'infermiera da più di una settimana.
2: Bill.
4: Sì, quello lì.
1: La sua reputazione cresce in modo ambiguo. Per alcuni è un genio compassionevole, per altri un irresponsabile.

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Patch Adams. Patch Adams. Un film di Tom Shadyac.
1: La storia d'amore con Karin si approfondisce e i due diventano una coppia.
2: Dio, Patch, è sorprendente.
3: Cosa?
2: Quello che stai riuscendo a fare di bello in questo posto.
3: Anche tu?
2: No.
1: Karin sembra finalmente concedersi ad una felicità autentica, partecipando al progetto della clinica e condividendo la speranza di una medicina più giusta.
2: Tutte le persone che aiutiamo.
3: Sì?
2: Come avrebbero fatto? Sei così buono.
1: Ma proprio quando il loro rapporto sembra aprirsi ad una realizzazione piena, arriva la tragedia che spezza l'equilibrio.
2: Ehi, Patch!
3: Sì?
2: Lui è... Scusa, come ti chiami?
3: Larry.
2: Larry.
3: Ciao, Larry. Come stai?
4: Bene,

0: sesso o fantasie violente.
1: Sono Larry. Mi chiedevo se qualcuno poteva passare da me. Non sto tanto bene.
0: Convinta di poter offrire comprensione e sostegno, Karin si reca da lui da sola.
2: C'è nessuno?
0: Questo gesto, mosso da generosità ma segnato da sottovalutazione del rischio,
2: Larry,
0: ha un esito devastante. L'uomo la uccide.

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: La morte di Karin per Patch è uno shock assoluto. Tutto ciò in cui crede sembra crollare in un istante.
2: Santo Dio, Patch, mi dispiace, so che eravate amici.
1: Oltre al dolore per la perdita della donna amata, è travolto dal senso di colpa. Si interroga su quanto il suo idealismo, il suo incoraggiamento a superare le distanze convenzionali possa aver contribuito indirettamente alla tragedia.
3: Mollare tutto non ti aiuterà. Ci hai sempre detto che...
4: Ora basta!
5: Vi ho sempre detto cosa? Il prossimo è buono, fidati del prossimo? Ah! Lo sai, Truman, tra tutte le creature di Dio solo l'essere umano uccide i suoi simili.
1: Cade di nuovo in una crisi profonda, simile per intensità a quella dell'inizio, ma ancora più dolorosa, perché ora non nasce dal vuoto esistenziale, bensì da un lutto concreto e insopportabile.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film. A tempo di DJ Maxwell.
1: Distrutto, Patch si allontana da tutto e da tutti. Abbandona temporaneamente gli studi, si isola e si rifugia nella natura, in un paesaggio montano e roccioso che riflette il suo stato interiore. Qui affronta la propria disperazione, la rabbia contro Dio, contro il dolore, contro l'assurdità della morte.
2: Va bene, analizziamo la logica. Tu crei l'uomo, l'uomo sopporta dolori e enormi sofferenze, l'uomo alla fine muore. Avresti potuto anche lavorarci sopra un po' di più prima di passare direttamente alla creazione.
1: In questa solitudine estrema arriva a mettere in dubbio il valore stesso della sua missione. Se una persona buona come Karin può morire in quel modo, che senso ha credere nella bontà, nella cura, nella vicinanza umana?
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.

0: Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Durante questa crisi interiore, Patch ha però una sorta di chiarimento decisivo.
2: Molto bene, e adesso? Che cosa vuoi da me?
1: Comprende che il dolore non annulla il significato del suo percorso. Al contrario, lo rende ancora più necessario.
2: Sai che ti dico? Non ne vale la pena.
1: Capisce che non può lasciare che la morte di Karin trasformi l'amore per gli altri in cinismo o paura. Il suo compito non è garantire un mondo senza tragedie, ma continuare a portare umanità dove domina la sofferenza. Questa consapevolezza lo spinge a tornare.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: affrontare la resa dei conti istituzionale.
1: Ma la realtà è che lei non è tagliato per fare il medico ed è mia responsabilità. Responsabilità.
0: Le autorità accademiche, già ostili da tempo, colgono l'occasione per contestarlo formalmente.
1: È tutto descritto nella sua lettera di espulsione.
2: Perché?
1: Lei non si inserisce.
0: Il motivo principale è che ha praticato cure e consulti nella sua clinica senza essere ancora laureato né autorizzato all'esercizio professionale.
1: Ci sono norme e codici. Lei mette i pazienti e chiunque la circondi fortemente a disagio.
3: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, Patch Adams, un film di Tom Shaw.

0: Davanti alla commissione accademica, Patch pronuncia la sua difesa più importante. Sostiene che il medico non debba limitarsi a studiare una malattia, ma debba curare una persona.
1: Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo: diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto.
0: Che ridere, ascoltare, toccare, chiamare un paziente per nome e condividere la sua umanità non sono distrazioni dal compito medico, bensì parte essenziale di esso.
1: Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare.
0: Nonostante la durezza del procedimento, Patch riesce a far emergere la nobiltà delle sue intenzioni e la verità umana del suo operato.
2: Non troviamo colpa nel suo tentativo di migliorare la qualità della vita che la circonda. Non troviamo colpa nel suo desiderio di allargare gli attuali orizzonti della pratica e della teoria medica.
0: Il percorso di Patch segue una traiettoria precisa e coerente. Curare significa prima di tutto riconoscere l'umanità dell'altro.
3: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.
5: Peter Pan Spot. Peter Pan Impatto.
0: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
16: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è possibile.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Peter Pan Impatto.
8: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
11: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 9210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 9210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Forever Fun, Forever Summer.

Peter Pan, sta ascoltando i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e siamo pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Axel & Bone, Whatever Turn You On, I Like It, Milk & Sugar e James Are, Midnight Replay di Seal Man.

0: Berti e Thomas Menegazzi che hanno selezionato e mixato i pezzi. Noi ci risentiamo fra 7 giorni. Da Pux è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes.

0: Silvio.
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
0: Scott. Fè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 92.000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Baxo e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: San Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic, la storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corsi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we

0: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
1: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
0: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
1: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due docenti.

0: freestyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
1: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi,
0: perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Techno Classic
1: e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
0: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
1: il team di Techno Classic c'è, e si parte con
0: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
1: subito dopo Boris Brescia con Laura Corint Gravity dal 2019,
0: e a chiudere Eric Pritz con Opus, e quindi
1: l'asticella è già molto alta.
0: Techno Classic è tornato.
2: Techno Classic.

0: tutta la serata, cioè quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti.
1: E comunque minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece
2: Go! Gravity, disco del 2019.

ancora. Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm e lo facciamo con Push Universal Nation. Attention. Nel remix, anzi nel rework di Charlotte Witt, subito dopo Johnson Stevenson con The First Rebirth. Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022. A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca. Qui riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022. Quindi la tranche più recente di questa puntata di Tecnoclassic comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.

0: arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track
1: a 150 bpm per la prima volta questa sera.

put your middle fingers up.

0: B-Side è il nome della traccia che chiude la prima mezz'ora di Techno Classic, Propi and Heady, disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà, volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 bpm, poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150, quindi
1: vi consiglio di rimanere qui, la Techno continua.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan,
4: non c'è altra scelta.
1: Peter Pan
2: Squat.
5: Peter Pan Impatto.
2: Radio Peter Pan per la prima volta in Piemonte. Sabato 8 agosto, la carica di Peter Pan Impatto travolge la festa dei giovani di Cavaglià. Una serata da ricordare con Andrea De Luca, Francesca Voice e l'immancabile Dance Crew. Peter Pan Impatto in Piemonte. Sabato 8 agosto, alla festa dei giovani di Cavaglià, Biella.
6: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
10: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Techno Classic.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Techno Classic. Quanto sarà durata questa pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive. Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla. E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
0: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trax con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con Keep.

0: Si chiama Hard Adventure di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Hit. Ciao ragaz, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter No Fate nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy Is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter e poi con Binary Finery nel 1998. È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi arriva

0: my god, qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'hard style track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. E io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la tecno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir da ora il Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Michael Bibi, Mobile Groove, Elevate Record. Oh.

0: prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in piazza Aurora, Jesolo Lido. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Zare.
5: Forever Fun, Forever Summer.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte, Carol Diak.

because a good man is hard.

0: il suono di Marco Ferri. Peter Pan Spot. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di...